Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: fatta, Adriana?
1: Ah sì? Anche... Con la barra dritta, vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Ti
0: sì,
1: sei
0: sì.
1: svegliato?
0: Tu sì, anche tu no?
1: Dai,
0: la barra dritta significa che ti svegli e sai quello che vuoi dalla vita.
1: E sei molto concentrato e conosci la tua direzione?
0: Picca tu barra dritta stamattina?
1: Sì,
0: sì, sì, perfetto. Anche Anna Chiara aveva la barra dritta.
1: Una barretta così, diciamo.
0: Picca la barretta, va bene, comunque.
1: Dai che si
0: sempre
1: parte.
0: Dritta, vai.

0: delle venature di Poppy Poppy in sottofondo, Adriana?
1: Sì.
0: E non ne hai approfittato?
1: Allora, è una settimana, è più di una settimana che non facciamo Poppy
0: Sappi,
1: Poppy, che non proviamo.
0: Poppy Poppy stamattina te lo faccio pure io a te, ma non sui fianchi.
1: Allora, Pippo, dobbiamo
0: secondo
1: testare,
0: me,
1: dobbiamo provare
0: e
1: dobbiamo capire.
0: Secondo me questa vuole il Poppy Poppy non sui fianchi.
1: Dobbiamo capire le manie dell'amore. Come stanno? Buongiorno!
0: Ma... No.
1: Molto sodo, molto sodo!
0: Che cos'è? Ma smettila! Allora,
1: sai cosa mi è venuto in mente? Io sembro quelle bamboline, in realtà, quei babbi natali che tu hai a casa durante il periodo natalizio,
0: sì,
1: sotto,
0: sì,
1: l'albero.
0: Quelli che
1: quelli
0: ballano.
1: Quelli che si muovono e
0: quelli
1: ballano.
0: Quelli che si muovono. E tu sembri una scema come quelli.
1: Oggi sono ginnica, perciò.
0: E sono un po' rincitrulliti, diciamo, fanno sempre lo stesso movimento.
1: Mi voglio muovere, vorrei dire a Pica che ogni scusa sarà buona per inserire qualche pezzo dance, va bene?
0: Bene,
1: così,
0: bene.
1: Anche a caso.
0: Allora, innanzitutto oggi facciamo un campionato italiano dei dialetti.
1: Sì.
0: Sceglieremo il dialetto più sexy d'Italia. Secondo te qual è il dialetto più sexy, Adriana?
1: Sono di parte.
0: È stata concepita in Veneto e quindi è a Venezia, quindi evidentemente il veneziano.
1: No, per me il napoletano, che poi non è più un dialetto ma è una vera e propria lingua.

0: è molto, è molto, diciamo, affine a questi suoni, che sono, credo, indiani in questo caso. Sono suoni indiani.
1: Allora, è musicale. I dialetti sono musicali. Esiste anche una giornata proprio per ricordare, per conservare i dialetti, poi rispetto ad ogni comune d'appartenenza. Una recente indagine linguistica e sociologica condotta a livello nazionale ha stilato la classifica ufficiale dei dialetti italiani più amati, più attraenti e di contro quelli considerati meno musicali o meno adatti al corteggiamento. Lo sai che si può corteggiare utilizzando bene anche il dialetto?
0: Certo che sì, ha voglia. Sai, i romani, per esempio, no? Che o famo strano.
1: Comunque,
0: per esempio, le frasi famose, no?
1: Il dialetto toscano e quello napoletano sono considerati su scala nazionale ed internazionale quelli in assoluto più sexy.
0: Okay, ok, allora io farei una domanda subito agli ascoltatori. Ci potete mandare gentilmente, dicendo che ci state ascoltando, se volete potete mettere anche un parere sul nostro programma, in rigoroso dialetto della vostra zona di provenienza, che siate siciliani, che siate campani, che siate laziali, che siate milanesi, toscani, lombardi, piemontesi, veneziani.
1: Vabbè, è inutile chiamare la cosa tutte le
0: lucani, molisani, qualsiasi, calabresi. 347 490 0042. Gentilmente, stamattina vogliamo messaggi in dialetto, mi raccomando.
1: Ci salutate col vostro dialetto, ok?
0: E se non sapete parlare di dialetto, ditelo. Abbiate il coraggio, perché c'è tanta gente che non sa parlare dialetto.
1: Ma perché poi non lo si tramanda più ai figli, per esempio.
0: Esattamente,
1: eh?
0: Sì.
1: Allora, aspettiamo i vostri messaggi e andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Power to move ya, I got the power to move ya.
0: Ma cos'è?
1: Sembra diventato un talent questo appuntamento.
0: Sì. Poi si impegna molto questa ascoltatrice.
1: Dal 1995 Ziggy Marley con Power to Move Ya.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: proposito dei dialetti, la frase della madre di Adriana che, affacciandosi su un balcone in una delle, diciamo, calle di Venezia bellissime, disse a suo marito, a tuo padre,
1: pur non essendo di origini, insomma, veneziane,
0: Alfonso, sempre su Goi Canal.
1: Esatto.
0: E lì aveva concepito in quel momento la bella Adriana.
1: La bella e brava.
0: Che stava nascendo tra il Canal Grande,
1: esatto,
0: e il canal che si prosciugò.
1: Abbiamo detto, abbiamo esordito quel dire che si contendono il podio dei dialetti o comunque delle lingue più sexy in assoluto, il napoletano e il toscano, mentre di contro abbiamo anche dei dialetti che risultano poco musicali,
0: tipo
1: il bergamasco, anche il milanese stretto molto spesso risulta essere quasi disturbante. Il marchigiano. Vabbè, sentiamo i saluti in dialetto in giro per l'Italia dai nostri ascoltatori. Prego.
2: Buongiorno. Tipo Adriana. Sono tu Claudio de Zurigo, abito a Zurigo, però su De Lecce.
0: De Lecce.
2: È il dialetto più bello in assoluto. Ed è rulecese.
0: No,
2: a me piace tantissimo. È romano.
1: Si sente.
2: Non so nemmeno se fosse un dialetto oppure più una pronuncia.
0: No, c'è anche il dialetto romano, perché ci mancherebbe. Comunque sì, la terra del sole, dell'umare, dell'Uientu, il Salento, bellissimo.
3: Buongiorno. Casa Marrussana, la provincia di Cosenza. Saluti a tutti.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Andrea da Torino. Io non so assolutamente parlare il dialetto piemontese, ma da noi diciamo che non si utilizza praticamente mai. E non lo sa la gran parte della popolazione.
0: Ma come? Ma non è vero. Un bicerin? Bicerin di dov'è?
5: Torinese.
0: Sì, anche ci sono delle parole, diciamo, torinesi, però noi non conosciamo bene, ma sicuramente saranno torinesi.
6: Pippo, Adriana, buongiorno. La sente vero, Foggia.
0: Sì.
6: Comunque io sento tutti i giorni, cos'è? Amatei.
1: Prima che finisce sta Picciril.
0: La sera che c'è Picciril, quando c'è finisce il paese. Ci ascolta tutto il giorno fino a Piccirillo.
1: No, Piccirillo da noi, Picciril, Picciril è anche piccolo, capito? Quindi non avevo compreso.
7: Io voglio un buongiorno, sono Peppe da Napoli. Vi voglio bene, vi seguo. E il dialetto napoletano è il più top. E anche il siciliano. Un bacio.
1: E anche il siciliano.
0: Pure lui dovremmo bene, voglio.
1: Oddio, un po' meno pure, non ti preoccupare. Sono quelli più adatti, caro Pippo, caro Ces, alle parole. Ces è il suo vero nome,
0: Cesare.
1: Ci mancherebbe.
8: Buongiorno Adriana, buongiorno Cesare.
0: Bravo.
8: Illustrissimo.
1: Ma illustrissimo.
8: Cafone.
1: Esatto.
0: Volevo dire a questo ignorante che.
1: Ma lascialo stare. Adesso,
0: lui mi dà del cafone, io non posso dire di ignorante. Allora, volevo dire a questo ignorante che si dice illustre, non si dice illustro.
1: No,
0: lui mi ha dato del cafone, io posso dare dell'ignorante.
1: No, cioè, questa è una licenza poetica. Lui col è la cafone. Licenza poetica.
0: Ma non mi sarei mai permesso di dargli del cafone, dell'ignorante, se lui non avesse dato a me del cafone. Possiamo risentire, per favore?
1: Addirittura vuole risentirlo.
0: Vai, prego, grazie.
8: Buongiorno Adriana.
0: Ecco.
8: Buongiorno Cesare.
0: Qui ci siamo, a posto.
8: Illustrissimo.
5: Voleva dire un lustro.
0: No, voleva dire il lustro. Allora, è un grandissimo cafone.
1: Allora,
0: ignorante.
1: Un attimo solo.
0: Io sarò un cafone, ma non è ignorante.
1: La mia maestra di dizione mi ha scritto.
0: Cosa ti ha scritto?
1: Mi ha letto, vuole la E aperta.
0: La E aperta.
1: Perché salutiamo Ornella Rauccio, perché non è un diminutivo in etto etta, per cui non rispetta quella regola.
0: E quindi
1: bacia
0: qual
1: tutti.
0: Era la parola sbagliata che abbiamo?
1: Dialetto.
0: Ah, dialetto.
1: Vuole la, dobbiamo dire dialetto, non dialetto.
0: Abbiamo detto dialetto.
1: Forse io sì.
0: Forse tu, dialetto.
1: Cara maestra, grazie. Grazie, grazie.
9: Buongiorno Diana, come siete belle. È meravigliosa, sei da mattina. Un abbraccio, buona giornata.
0: Ma quando sei bella tu, bella.
1: Grazie.
0: Che dici? Punto sai, noi siamo tanto felici la mattina. Prego, Pica, abbiamo altri messaggi.
10: Buongiorno. Ma dici cosa stava a parlare? Il dialetto più sensuale, sannicandrese. Sensualissimo.
0: Sannicandrese.
1: Sensualissimo.
0: È sensualissimo.
1: Oddio, questo non lo so. Però
11: ciao, Fiori. Anche lì che vado a travaglier e ve scoot.
5: Anche le Marco. Buona giornata a tutti. Ciao Radio Kesche.
0: Siete bellissima. Diteci però poi alla fine di quale, che accento è questo dialetto, credo lombardo. Mi
5: ciao,
0: pare lombardo.
5: Ciao di Radio Kesche. Come stai? Tutto bene? Vi auguro una buona giornata, Paola da Padova. Ciao.
0: Da Padova. Veneta. Vedi, grazie. Ma a me piace tantissimo anche quello del Trentino Alto Adige, di Bolzano. Mi piace moltissimo.
1: Sì, ma quando
0: l'accento
1: parlano,
0: che hanno.
1: Sì,
0: loro parlano
1: bello.
0: In tedesco, il loro dialetto
1: è
0: tedesco.
1: Riesci a comprendere sempre quello che dicono? No, è difficile.
0: Zitta, che mi piace troppo sta canzone.
1: Sono Radio Kesche.
0: Stai zitta!
1: C'è sempre la musica più bella, Gaia con Bossa Nostra.
0: Zitta,
1: facciamo
0: zitta.
1: Quelli bravi.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala,

0: No, si intitola Talk to You.
1: Talk to You, loro sono due DJ olandesi
0: che ti salutano, Adriana.
1: Che magari, sì, sì, siccome sì, sono fortissimi, stanno dominando salutare le classifiche.
0: Allora, a me mi si è spento completamente il PC, non so cosa sia accaduto, però
1: solo il PC. Cagacazzo, oh, Pippo, oh, mia, cominciamo, oggi
0: sarò
1: il segno della Vergine.
0: Momento.
2: Che palle che sei.
1: Oh, grandi soddisfazioni dalla regia stamattina,
3: Pica, io siamo lì, gentili, sono te.
0: Beh, io vengo lì e ti apro la testa come una cozza se non smetti di mettere sti messaggi di queste due invasate. Prego.
2: Pippo e Adriana.
1: Ciao.
2: Sono io, caga matenata, insieme a Boagi.
0: Grazie mille. Siete troppo forti.
2: Da Palermo.
0: Grazie.
1: Da Palermo, va bene. Grazie, kiss a te.
4: Cosa sta mio meglio paese? Non cresce l'erba, ma stonne le baris.
0: Bari, vedi? Mm-hmm. Bravo, complimenti.
1: Ma io non capisco una parola, ma io secondo me ho proprio difficoltà con i dialetti.
0: Però ci sono delle cose, Adriana, che dette, diciamo, nel nostro dialetto, nel dialetto campano. Mm-hmm. Io sono salernitano e il dialetto salernitano è diverso da quello napoletano, no?
1: Beh, abbiamo sì, un sacco ci sono di, tante sì, sfumature. Sì, sì. Sì,
0: però
1: sì,
0: ci sono delle parole che prendono un peso completamente diverso, no? Mm-hmm. Cioè, allora, partiamo da una cosa. Da voi, cari amici, se passa una bella ragazza o un bel ragazzo, come lo chiami? Adriana, tu in dialetto campano, se passa un bel ragazzo, come lo definisci?
1: No, non è che lo definisco.
0: Un frescone,
1: molto spesso
0: credo che sia, no? Come
1: no,
0: dici?
1: Posso fare un'esclamazione.
0: Falla.
1: Tipo un gulo.
0: No, come fai?
1: Gulo.
0: E poi dici che fresco.
1: Ah, che frescone.
0: Dillo,
1: che bonazzo.
0: Fai tutta la fallo, sto passando io.
1: Vabbè, Pippo, no, non certo, è che mi viene proprio facile così.
0: Guardami,
1: devo chiudere gli occhi.
0: Guardami, mi trovi molto dai, interessante.
1: Dai, passa.
0: Sto passando. Togli sta risata. Allora, sto passando io, guardami. Ma la devi dire, che poi la devono dire anche gli altri.
1: Tipo non mi viene.
0: Allora, io, cioè, con i miei amici la frase che diciamo è ma no, pucchiaccone.
1: Ancora? Si
0: sì,
1: usa questa?
0: Si dice ancora. Beh, un po' è un po' pica, è troppo? No, è un po' troppo. No, non è.
1: Sì, sì, però
0: non è tantissimo. Sì. Allora.
1: Io devo passare. No. Aspetta un attimo. Mettimi una. No, mi metti niente. Vai, passa.
0: Allora, pucchiaccone. Cioè, guarda come io mi sono riempito la bocca. Adesso
1: visto.
0: Vediamo gli italiani come dicono le donne e gli uomini italiani in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana,
1: apprezzamento
0: in Lombardia, in
1: positivo.
0: Sicilia, in Calabria.
1: Questo apprezzamento positivo verso la bellezza maschile o femminile.
0: O femminile.
1: Pippo, puoi riprovare un attimo a passare? E passa.
0: Sì, perfetto,
1: passa Pippo.
5: È mosso.
0: Che idiota.
1: Vabbè, dai, ci divertiamo un po' al 347 490 0042. La parola o la frase nel vostro dialetto.
0: Sentiamo gli apprezzamenti. Adesso
6: ciao,
0: ce la sono
6: Pippo,
0: detto io.
6: Ciao Adriana, conferma quanto ha detto dall'ascoltatore Andrea. In città, forse nelle piccole botteghe senti parlare piemontese, invece nei paesini così dell'entroterra è decisamente più diffuso. Personalmente non lo parlo, lo capisco, ma è una lingua molto simile al francese.
0: Molto simile al francese, okay. Il dialetto torinese.
7: Sono Kiss, sono romagnola e vi faccio un saluto dalla nostra bellissima Cesena. Mm-hmm. Un saluto.
0: Salute.
1: Così è?
0: Movala, lì si usa moltissimo il movala.
8: Ciao sì. Fiori, anche lì che vado a travagliare e vescut. Anche le Marco, buona giornata a tutti.
0: Questo
1: ciao,
0: sarà,
1: chi sa te?
0: Sarà bergamasco, credo. Vado a travagliare.
1: Mi è sembrato pure spagnolo.
0: Sì, grazie. Adesso stiamo ascoltando, diciamo, i dialetti in generale. Tra poco sentiremo i commenti, diciamo, su un uomo o una donna belli che passano e noi facciamo un commento. Tra
9: buongiorno,
0: noi
9: Kiss, sono Massimo dal Passo del Ghisallo. Il dialetto più bello è il bergamasco. Io non lo parlo, ma sentivo parlare mio papà e i miei zii. Ed è veramente bello.
0: È veramente
9: buona giornata.
0: Bello. È bello, ma è poco musicale, quindi poco avvezzo ad essere un dialetto sexy.
1: Non è sexy e non va molto d'accordo con le parole d'amore.
0: Ah, vedi.
1: Cioè, non lo stiamo dicendo noi, quindi non ve la prendete con noi, ma vale. Con le statistiche che ci dicono che il bergamasco, il milanese, il marchigiano faticano a fare breccia nei cuori dei romantici.
0: Prego.
10: Cazzi cavad.
0: Vai. Allora, noi dobbiamo leggere oggi il dialetto più sexy, ragazzi. Mm-hmm. È il campionato dei dialetti. Qual è il più sexy?
10: Ciao,
0: e il meno ascoltato.
10: Ciao Adriana.
1: Ciao.
10: Noi in Calabria, quando vediamo una bella donna, diciamo Anna che cazzicavad.
0: Mamma, però... che cavallona sarebbe.
1: Questo,
0: capito?
1: Significa,
0: sì,
1: tradotto?
0: Sì, credo di sì. Che cavallona.
11: In Veneto si dice che tocco de banda, invece per i ragazzi, ma non è assolutamente volgare. Uh-huh. Si usava proprio una volta. Che fusto.
0: Che fusto.
1: Che fusto, va bene.
0: Che
1: sì.
0: Fusto.
12: Mamma ro Carmine e cre.
1: Mamma ro Carmine e crema, questa napoletana.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
13: C'era a provincia di Foggia quando capita una ragazza che si fa notare, si dice se è quando si bene.
0: Si bene? Se quando si bene.
14: Mamma ma è ciuppeccione da femmina.
0: Mamma ma.
1: Che no, mi sfugge la ge.
0: Ciuppeccione da femmina.
1: Vabbè.
13: Pippo, okay. Noi a San Severo diciamo mamma mia che patano.
0: Che patano.
1: Che pure è napoletano, esiste la versione pure napoletana.
13: Ragazzi, ragazzi. Noi a San Severo diciamo mamma mia che patano.
0: Che patano. Adriana, passa un attimo.
1: Aspetta.
0: Mamma mia che patano.
13: Mamma mia che patano.
1: Fa pure quasi ridere.
0: Sto morendo, bellissimo.
1: Allora, eleggeremo il dialetto più sexy al 347 490 0042.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss

0: Allora, stamattina ci stiamo divertendo molto. Cominciamo anche a votare, ragazzi. Votate anche voi qual è secondo voi il dialetto più sexy d'Italia. E che siate, diciamo, bergamaschi o napoletani, che siate fiorentini o di Ravenna, della Riviera Romagnola, o che siate siciliani di qualsiasi città di quella terra meravigliosa che è la Sicilia, o calabresi, o perché no della Valle d'Aosta, segnalate il dialetto che secondo voi è il più sexy d'Italia. 347 490 0042. Ovviamente vale per veneti, piemontesi, friuliani, insomma tutti gli italiani,
1: vale per tutti. E ci sono poi delle parole anche intraducibili,
0: sì,
1: in un determinato dialetto. Dopo ve ne diamo qualcuna, tipo cazzimma, no? In napoletano, quella è una classica parola che non riesci proprio a tradurre, dovresti,
0: sì,
1: spiegarla.
0: Pica c'ha la cazzimma,
1: vedi?
0: Ce l'ha e non possiamo tradurla. È una cazzimma grossa a quanto una
2: dosi,
0: casa.
2: Sì, a piccole dosi.
0: Grossa quanto una casa.
1: Quella aiuta sempre nella
3: Adriana,
1: vita.
3: Adriana, quando qui a Taranto passa un ragazzo di notevole bellezza, si dice pizza, cioè stuette d'uagnone, che significherebbe che bel pezzo di ragazzo.
0: Cavolo, che bel pezzo, okay, di ragazzo. Guagnone.
1: Ah, sì, quello
0: noi diciamo,
1: capito.
0: Noi diciamo guaglione, loro dicono guagnone.
4: In Sicilia si dice minchia di fata.
0: Minchia di fata.
1: Minchia di fata.
0: A Palermo dicono minchia fata, perché minchia che fata.
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: Anna
1: sì.
0: Chiara passò per la prima volta, il suo fidanzato dell'epoca, Uli. Sì, la vide e disse minchia culo, perché Anna Chiara passò ovviamente di spalle, perché lei cammina sempre di spalle.
5: In Calabria diciamo minchia che buona.
0: Minchia che buona.
1: Vabbè, sì, l'abbiamo capito.
6: Poi diciamo mamma mia che femmina.
0: Mamma mia che femmina.
1: Ma che è napoletano questo? No, non mi sembrava avesse un accento napoletano.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. A sonno ascoltare in macchina mentre vado a lavorare.
0: Grazie.
4: Ale da Ferrara.
0: Grazie mille.
1: Da Ferrara, ok, grazie.
7: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Mo ci siete belle tutte e due stamattina. Nicola da Bari.
0: Ciao Nicola da Bari.
1: Allora, senti Emanuele.
0: Minchia culo, Anna Chiara. Andiamo avanti.
1: Allora, Emanuela cosa ci ha scritto? Quando il napoletano, cioè lei intende il ragazzo, l'uomo napoletano, ti sussurra nell'orecchio, è finita.
0: È finita, veramente?
1: È finita. Non so di dove sia, però lei considera,
0: cioè,
1: il...
0: Cioè, tipo, a te ti hanno mai sussurrato, un uomo napoletano ti ha mai sussurrato una cosa nell'orecchio?
1: No, no, però non mi dispiace il napoletano, se è usato bene in determinati momenti...
0: Lo trovi il dialetto
1: lo
0: più sexy.
1: Lo trovo molto sensuale.
0: Molto,
1: certo,
0: sensuale, prego.
8: Buongiorno, Radio Pischisso, sono Nelly da Catania e sto vivendo a Travagliari.
0: Ah, vedi, sta andando a Travagliare.
1: Sta andando a lavorare, ok.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, tutti i giorni vi ascoltiamo al lavoro.
0: Grazie.
9: E siamo del Mugello, uh-huh, e nel Mugello è nata la cultura proprio con il monsignor della casa,
0: sì,
9: un po' l'arte, Giotto, quindi è il centro nevralgico dell'essenza dell'essere italiano.
0: Ah, vedi?
1: Okay.
0: Il Mugello.
1: Uh-huh.
0: Mugello.
10: Buongiorno. Stamattina è una bella giornata, con il sole che spacca le pece.
0: Le pece.
10: E un poco di venticello, proprio beggio beggio.
0: Beggio beggio, è salentina, secondo
1: è
0: me.
10: Buongiorno dal
0: Anna Chiara
10: Salento.
0: Viene grazie mille. Anna Chiara, mm-hmm, viene definita anche minchia sticchio. Sai
1: lei
0: cos'è?
1: No?
0: Lo sticchio? Non sai? Cos'è? Dillo!
1: Il pisello?
0: No!
1: Che cos'è?
0: Ma no, ma qualcuno! La figa, ma
1: lo sticchio, scusa,
0: ma
1: sticchio!
0: Va, ragazzi, un'altra... Non sapete niente.
1: Tipo, cos'è lo sticchio? No, ma ce lo devi dire.
0: Vabbè, te lo dicono gli ascoltatori. Dite,
1: allora, cos'è lo sticchio? Ma è volgare?
0: Basta, non lo ripetere!
1: Ah, non lo devo ripetere? No, giuro che non lo sapevo. Vabbè,
4: allora,
1: illuminatemi.
4: Ma chi è a travagliare? Andiamo a travagliare, va. Allora, vi saluto a Peppo. Saluto a te,
1: ma
4: Adriana.
0: Adriana, sai che cos'è Upcion? Upcion. Cos'è? Upcion, cos'è?
1: Il pisello.
0: Basta! Te lo dicono gli ascoltatori.
1: E basta ancora!
0: Chiedilo.
1: Allora, comunque, scusate, io non lo sapevo perché. se un sostantivo, ragazzi, è maschile, ma... io non immagino mai che tradotto è femminile.
0: Allora ce l'ha insegnato anche Benigni al Festival di Sanremo, sì. No? Dove andò e disse delle parole che in ogni regione suonarono volgarissime, perché lui definì, sì, diciamo, l'organo genitale femminile con i dialetti in cui viene in modo in cui viene chiamato nelle varie zone d'Italia. E ovviamente nelle altre zone non suona così volgare, perché non si conosce spesso il significato.
1: Appunto, noi abbiamo citato
0: due, ma ovviamente per le regioni interessate anche le due parti che abbiamo citato poco fa sembrano volgarissime. Però per noi no, perché non siamo di là.
1: C'è pure una differenza tra

0: una spiegazione dettagliata.
1: Mazza, sì.
0: Esattamente,
1: sì.
0: Dettagliata di quello che è il significato reale della parola che poco fa ti ho citato, ma ne parliamo dopo, va bene?
1: È proprio una corrente di pensiero, la sticchiologia. Fa molto ridere.
0: A proposito di corrente di pensiero, è arrivato il momento del...
2: Oroscopetro.
0: Anche il lancio, eh.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Il lancio è molto anni 80,
1: è arrivato
0: il momento,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: oroscope. Allora, noi, Pippo, Adriana, oggi che segno
1: oggi
0: citiamo?
1: Oggi è arrivato il momento di affrontare il leone.
0: Fammi fare l'appello.
1: Il segno del leone.
0: Quanti,
1: okay,
0: leone ci sono all'ascolto? Per favore, mi mandate al volo io.
1: I leoni da tastiera, lo sappiamo, sono tantissimi.
0: Sono tantissimi.
1: Noi vogliamo quelli nati sotto il segno zodiacale leone.
0: Allora, 347-490-0042. Adriana, tra poco ti dirò quanti leoni stanno ascoltando con molta attenzione il tuo oroscopo.
1: Prendi una persona nata sotto il segno del leone, ce l'hai?
0: Mamma mia, stanno arrivando qua una marea.
1: Tu ce l'hai?
0: Ma io non me li ricordo chi sono.
1: No,
0: no.
1: Perché così capisci, cioè, la prendi come esempio e capiamo se tutto quello che sto dicendo è vero o no.
0: Siamo pieni di leone che stanno ascoltando
1: la radio.
0: Io
1: ho un sacco di amiche, quindi anche la sorella del segno del leone.
0: Non farmi fare brutte figure.
1: Allora, lavoro, questa settimana entri in ufficio come se fossi la guest star della stagione. Il problema è che non tutti sono pronti ad applaudire, caro leone. Hai buone idee, ma cerca di non presentarle come se stessi ritirando un premio alla carriera. Amore e sesso, sei caldo come agosto a mezzogiorno. Il fascino c'è, lo sai e soprattutto lo sanno gli altri. Attenzione però, non confondere il fichi fichi con una conferenza stampa su quanto sei irresistibile. Meno monologo e più ascolto. Il popi popi è favorito, ma evita di comportarti come se stessi facendo un'audizione. Soldi tendi a spendere per cose che ti fanno sentire importante. Traduzione, potresti comprare qualcosa che non ti serve solo perché ti piace raccontare di averla comprata. Controlla il conto prima di fare il leone da salotto VIP. Consiglio della settimana. Ricorda, caro leone, non tutto gira intorno a te, anche se onestamente questa settimana hai fatto di tutto per provarci.
0: Bene.
1: È vero o non è vero? Avete amico, collega, moglie, marito nato sotto il segno del leone?
0: Stanno scrivendo tantissimi leoni. Abbiamo avuto 4.000 messaggi che, detto così in sono tipo 400.000 leone che ci hanno ascoltato.
1: Vedi?
0: Più o meno 400.000 persone che possono dire se si ritrovano in quello che tu hai detto o meno. Quindi aggiungere adesso all'io che hanno inviato anche: sì, Adriana, mi hai preso proprio in pieno.
4: Io ascolto. Io sono del leone.
0: Lui è del leone.
5: Ah, so io il leone. Oh.
0: È lui il leone.
5: Prima.
0: Vedi, vai. Poi.
1: Ok, va bene, tra un po' ne sentiremo altri. Intanto, come sempre, intorno a quest'ora sono le 7.52. Andiamo indietro nel tempo, grazie alla nostra musica, che è sempre quella più bella.
0: Sade era il 1988 e cantava la meravigliosa Paradise.

0: Ah, che bella questa canzone intitolata Paradise di Sade, era del 1988.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a darci tutte le ultime notizie più importanti. Vi aspettiamo.

0: qui alla radio su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show e ci stiamo divertendo tantissimo. Adriana non conosce nessun dialetto, non è una, non ha azzeccato una parola,
1: no,
0: e per lei
1: non
0: ogni
1: li conosco,
0: cosa
1: vero?
0: Che le sto chiedendo sarebbe un pisello, ma evidentemente è concentrata solo su quello. Qualsiasi cosa, Adriana, conosci la frungra? È un pisello? No, cioè non puoi pensare solo a quello,
1: praticamente è così. Allora, la vera forza dei dialetti sono le parole intraducibili in italiano, l'abbiamo detto anche prima, quelle che esprimono un concetto intero in poche lettere.
0: Dovremmo avere una signora,
1: sì,
0: che sui social.
1: Sì.
0: Ah, non ce l'abbiamo ancora? Ecco.
1: No, ancora no.
0: È una cosa difficile da avere.
1: Vabbè, tra un po' ce l'avremo.
0: Sì,
1: con le giuste,
0: ti spiega con parole
1: tempi
0: giuste che cos'è, diciamo, quella cosa che ti ho detto prima. È una sticchiologa.
1: È una sticchiologa e studia, sì, sticchiologia.
0: Sì, sì. Studia sticchiologia, sentiamo un po', diciamo.
2: Buongiorno per Pippo, che om frisca che si, Pippuzza.
0: Grazie, che om frisca.
1: Ma questo non è campano comunque.
0: Sì, sì, questo era campano, è vero.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo. Noi a Biceglie, quando c'è qualcuno che passa, che è tutto in tiro, sia uomo che donna, diciamo Alons.
0: Alons?
1: Davvero?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Adriana dice che frescone, è vero? Sì.
3: Buongiorno, Francesco dalla Germania, siciliano. Tenato paese si dice minchia che pezzo di sticchio.
0: Minchia che pezzo di sticchio.
1: Si dice anche per fare un apprezzamento di una donna bella.
0: Ricordiamo anche in questo caso per Adriana era un pisello, l'ha detto
1: certo,
0: lei.
1: Certo, al maschile.
4: Anche buongiorno lì. Pippo, Adriana. Noi a Corato nella Puglia diciamo c'è fresculone, guagliò.
0: C'è fresculone, guagliò. Vedi che poi esistono i dialetti dei dialetti, voglia.
4: C'è chi la mia inzipacchio.
0: O pacchio, sai cos'è o pacchio?
1: Chilamiento, che ha detto?
0: Adriana, che cos'è il pacchio?
1: Il pisello.
0: Pisello?
1: Sì.
0: Anche questo? Vedi, lei pensa sempre, non è il pisello.

0: Uno era veramente. Lo si può dire in termini medico-scientifici?
1: Allora, qualsiasi cosa rimane il pisello, anche il pacchio, te lo stanno spiegando.
0: Cosa hanno visto? Non c'ho messaggi sott'occhio. Aspetta,
1: ma non è pica. No, ma manco pica lo sa.
0: No, è sempre.
1: Andiamo avanti.
2: Adriana, sì. Un sticchio è un piccione, è la patonza,
1: no,
2: che schizza tutti per più da Bari. È la patonza.
0: E come si è riempito la bocca.
2: È la patonza.
0: Quindi sono la stessa cosa.
3: Vardige. Che mi al su, letto in gris. Ma che è la bella gente! Ma
2: è la patonza!
0: Mi fa troppo ridere.
4: Ciao Adriana,
0: non lo
4: ciao
0: sapevo
4: Pippo,
0: però, giuro.
4: In dialetto foggiano, comunque, quando passa una bella ragazza si dice:
2: è la patonza!
5: Buongiorno Cesare, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Lo sticchio è il tappo della bottiglia, tipo
1: ma che
5: quella di birra.
1: Ma che tappo della bottiglia?
2: È la patonza.
6: Buongiorno Kiss Kiss, Luigi da Lecce. Da noi si dice:
2: è la patonza.
0: È la tenere.
2: Patata. È la patata.
0: È la patata.
1: Allora,
0: va bene.
7: Ragazzi, buongiorno dalla Sardegna, ma sono napoletano, ma nessuno sta dicendo sinapret.
1: Sinapret, sì, si dice anche questo.
0: Sì, quello si dice, è vero, è vero.
8: A Spinazzola si dice quanto si buona.
1: Quanto si buona.
0: Beh, questo è universalmente,
1: siamo
0: diciamo...
1: ancora in Puglia, prego.
9: Kiss Kiss, segno da Palermo. Beppe, che Adriana, è? Una delle puntate più belle. Si parla di sticchio.
0: Una delle punte.
1: Mi ha chiamato Peppe?
9: Kiss Kiss, segno da Palermo. Beppe,
1: Peppe,
9: Adriana,
1: è un po'
9: una delle puntate più belle. Si parla di sticchio.
1: Come si chiamava? Nala, come avevo detto quella volta?
0: Sala.
1: Esatto, è un po' uguale. Lui non si ricordava il mio nome?
0: Peppe.
10: A Cerignola si dice: mamma è quanto si buono.
1: Sì, vai, andiamo avanti.
0: Con 4 B iniziali.
11: E cultura, non sa va a perdere. Un saluto da Giuseppe. Lavorare in provincia di Messina.
0: Attento con le parcheggi.
1: O dialetto e cultura e non sa va a perdere. Hai capito, Adriana?
0: È vero, perché qualcuno ci ha scritto, Andrea, ora lo ricordo il messaggio. Mio padre evitava sempre di farci parlare in dialetto,
1: okay,
0: proprio perché temeva che poi avessimo questa inflessione, questa cadenza dialettale.
1: Vabbè.
0: E quindi col tempo io non ho imparato il dialetto della mia zona e non lo conosco.
1: Adriana, che cos'è un sapone?
0: Pisello?
2: È la patonza!
12: Le canzoni sotto la doccia.
13: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
1: Ma ce l'ha proprio qua, Tra l'altro questa canzone è cantata in
0: tutti i sostantivi.
1: A due per,
0: Sì, no, tornando un attimo a prima, tutti i sostantivi maschili che però significano, diciamo, tradotti in italiano una sola cosa che è femminile.
2: È la patonza.
0: Esatto.
1: Va, andiamo, mettiamo la canzone sotto la doccia. Che è Diamond di Rihanna.
12: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
13: Shine white like a diamond.

0: che possono sembrare solo volgari, in realtà non lo sono. Lo dice di St. Roses. Sentiamo la sua spiegazione.
1: Conosci il significato della parola sticchio? No? E te lo racconto io. Sembrerebbe un termine proibito, una parola da dire a bassa voce, ma la verità è che dietro questa parola c'è un'eleganza e una storia che parte direttamente dall'antica Roma.
0: Hai capito?
1: Per favore, non declassatelo a semplice anatomia. Questa è l'esclamazione della meraviglia, è l'aggettivo del lusso e la punteggiatura della bellezza. E se dopo tutto questo credi ancora sia volgare, il problema è solo tuo. E forse ripensandoci mia nonna aveva ragione. Evidentemente ti mangio sticchio.
0: Brava,
2: ma non ho capito cos'è, però non lo dice.
0: Allora, è diciamo la parte femminile.
3: È la patonza.
0: È la patonza, esattamente. Te lo spiega la scuola. Però non puoi dire che volgare, perché si può dire anche che sticchio di vestito. Cioè,
2: ah,
0: che vestito,
2: sì, come aggettivo.
0: Che figo,
2: sì, sì.
0: Sarebbe che figa questa cosa che hai.
2: Visto?
0: Che bella. Quindi non è volgare, è riempitivo della bocca, Adriana. È come dire che pucchiaccone quando passa una donna, tu dici, perché ti riempie la bocca, vuol dire che pucchiaccone di vestito, che, hai capito? È così.
2: No, noi lo diciamo che vabbè, lo
0: quando
2: dire, mai dici che pucchiaccone di vestito? Ma
0: non
2: quando mai?
0: Non l'ho mai detto.
2: Ma te lo sei inventato?
4: Forse non è il vestito.
2: È il contenuto del vestito.
0: Nei pressi di una vetrina non siamo mai passati insieme.
2: E abbiamo detto che pucchiaccone di vestito.
0: Vabbè, non è mai successo. Però va bene così. Okay.
2: Va bene. Comunque, abbiamo capito che non è una parola volgare, ma invece ha diciamo, un significato
0: quelle
2: positivo.
0: Quelle parole che ti riempiono la bocca. Ragazzi, questo è volgare. Andiamo.
2: Cos'era questa roba? Dai.
5: Pippo, Adriana, Cresto vo fat, ya madonna vo cucchiato, sopra vo, anche se niscio, oi, saluto da Putigna.
0: Allora, saluti la Putigna, dice, Dio vi ha fatto, la Madonna vi ha messo insieme, e meglio di voi non c'è nessuno, grazie.
2: Grazie mille. Molto carino.
6: Buongiorno, picciotti.
2: Buongiorno.
6: Sta sentendo i Palermo.
0: Ah, vedi, sta ascoltando da Palermo.
2: Okay,
0: questi sono
2: va bene.
0: Stamattina stiamo eleggendo il dialetto più sexy. Al momento è in vantaggio il romano, Adriana. Sì. Molte donne trovano sexy i romani e molti uomini trovano sexy le romane.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
7: Io sono
2: figlio
7: siciliano e vengo dalla provincia di Agrigento, San Biagio Platane. Stamattina me ne stai andando a travagliare.
0: Vedi, lui se ne sta andando a travagliare. Vai, prego.
8: In sardo la patatina è detto pillizzu.
0: Il pillizzu. Adriana, o pillizzu.
2: Cos'è?
0: O pillizzu.
2: Cosa significa detto?
0: Che significa secondo te?
7: Pavala.
0: No. Mica, smettila. Andiamo avanti.
2: Oddio.
0: No. Ragazzi,
9: Pippo Kiss Kiss.
0: Grazie.
9: Si narra a Napoli che nel veder passare Adriana qualcuno abbia detto Sinan Giarmata.
0: E
2: che vuol dire?
0: Questo non lo so, manco mai sentito.
2: Allora,
0: no?
2: Giarmare, sì, insomma, in napoletano significa
0: movimentare delle cose,
2: trafficare.
0: Sì, sì,
2: che sta in Giarman, cioè che stai combinando, potrebbe anche essere utilizzato così, però.
8: Da noi in sardo iscalloneras.
0: Vedi? Iscalloneras.
10: Kiss a tutti, Claudio di Arezzo. Ma Adriana, è proprio un chiodo fisso il tuo, Kiss a tutti.
0: Eh sì, per lei ogni cosa che le chiedo è il pisello. Ma non è,
2: proprio il chiodo fisso.
0: Fortunatamente quell'ascoltatore è stato chiaro, te l'ha spiegato. Non puoi dire sempre quella
2: è
0: cosa.
2: È stato chiarissimo, non chiaro. Dai,
3: è la patonza.
2: Guarda come ha scandito bene.
9: E ancora per Anna Chiara. Che bella figliola.
0: Bella figliola, Anna Chiara, sì.
2: Okay,
0: che bella,
2: sì,
0: figliola,
2: bella figliola, ci sta,
0: ci sta,
2: credo universalmente compreso.
11: Carate, e quando se la tirano, se ci dice, e che ce l'ha, d'oro lo sticchio.
0: Ah, vedi, anche, sì, quando se la tirano si dice così. Ma anche da noi si dice,
2: da
0: che,
2: noi
0: ce
2: si dice che ce l'ha solo lei.
0: Ce l'ha solo lei o ce l'ha d'oro,
2: ma ce l'ha d'oro,
0: non c'è bisogno poi di specificare che cosa, perché ce l'ha d'oro si riferisce a una cosa.
2: La parte per il tutto.
0: Esattamente.
7: Ah, vada.
0: Pica, basta! Per noi è volgare perché noi siamo di qua e quindi suona volgarissima, magari per un siciliano no.

0: sono le 8:25 minuti, ci avviamo così piano piano verso la fine di questa puntata del Pippo Pelo Show che termina alle 9, lo ricordiamo.
1: Manca ancora mezz'oretta.
0: Sì, però una cosa devo chiedere. Chiedo adesso agli italiani di fare uno sforzo. No, non è uno sforzo, è facilissimo. Mandateci una frase sensuale, carina, come sussurrata all'orecchio di un partner o di una partner, quello che sia. Una frase sensuale, perché dobbiamo scegliere, perché noi oggi nel nostro campionato, Adriana, scegliamo il dialetto più sexy, no? Nel nostro paese, no?
1: Il dialetto più sexy.
0: È quello che non è sexy, diciamo che è meno sexy.
1: Secondo gli ascoltatori. Pippo, ti faccio una domanda. Nel frattempo, invece, i nostri ascoltatori rispondono alla parola sensuale.
0: Ecco.
1: Qual è la parola sensuale nel loro dialetto? Sì, cosa?
0: Stavo finendo. Mandate un messaggio al 347-490-0042 sussurrandoci una frase sensuale detta nel vostro dialetto. Può essere tipo, che ne so, stasera ci volimmo fare a già dicere una cosa.
1: Oddio, più che sensuale mi sembra molto minacciosa.
0: Ma può essere una
1: aspetta,
0: cosa.
1: Aspetta, caffora, mi sembrava una roba. Sembrava quella roba
0: che
1: lì.
0: Che fa, Adrià? Che fa stasera, le ve? E allora ci ammavare. È arrivato un momento. Hai capito?
1: Aspetta fuori la radio.
0: Questo può essere un incontro tra due persone che parlano in dialetto e si danno appuntamento fuori alla radio.
1: Allora, chissà per quali oscuri motivi.
0: Mandateci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi eleggeremo il dialetto italiano più sensuale. 347-490-0042. Che domanda avevi da farmi?
1: La donna attraente, secondo te, secondo Pippo Pelo?
0: Non ho finito, stavo spiegando ancora.
1: Esatto. È mai andata così tutta la giornata?
0: Allora,
1: Che dialetto deve parlare? In
0: secondo
1: che lingua
0: me,
1: deve esprimersi?
0: Per me deve parlare in italiano.
1: No, a parte l'italiano, l'italiano.
0: Un dialetto che trovo sensuale.
1: A te piace molto il siciliano, ti piace molto il
0: siciliano, mi diverte
1: siciliano.
0: Tantissimo. Però mi piace anche il veneto, devo dire
1: il
0: la verità.
1: Veneto.
0: Il veneto tanto.
1: Quindi o anche. Siciliana o veneta.
0: O siciliano o veneto. E okay. Te invece hai detto napoletano, giusto?
1: Sì, mi piace molto il napoletano.
0: Vabbè, adesso poi sentiamo che stanno arrivando le frasi sensuali, Allora, pizza.
2: Gioia da vita mia, mi fai sbattere il cuore come una moto zappannaffa, te voglio bene, proprio bene, bene, bene.
0: Questo è calabrese.
1: Era sensuale?
0: Può essere sensuale. È siciliano, era siciliano. Vai.
3: Bello, ven a casa, spardamolo sul rossetto.
0: Mamma mia, roviniamo
1: era
0: il rossetto, proprio... sarebbe, no?
1: Era infuocatissimo.
0: Spardamolo sul rossetto.
3: Si ne preso.
1: Io scapperei, però, sinceramente.
0: Ovviamente.
1: Questa voleva essere una frase.
0: Dialetti di tutta Italia, anche del nord, del centro e del sud, I romani, i milanesi.
3: Pigliami, sogno tua.
0: Pigliami, sogno tua. Questo è molto.
1: Molto
0: pigliami,
1: sensuale.
0: Pigliami, sogno tua è molto sensuale. Ragazzi, la Sicilia.
4: Ciao, Pippo e Adriana, friulano, non dialetto, ma lingua. Vecca, catistro. Non è sensualissima, siamo un po' diretti, io ve lo dico, perché
0: allora,
4: se ci sono friulani che ascoltano,
1: che
4: forse no, lo sanno. Ce ne sono altre, ma non mi vengono. Ma allora, vecca che ti sdrumi.
0: Allora, vecca che ti sdrumi,
1: ecco.
0: È friulano, Adriana. Ma non è male, però, devo dire la verità. Detto da lei suonava bene.
1: Allora, sentito da...
0: è un po' pesante.
1: Allora, sentito da noi non è tanto volgare, ma immaginiamo che sentito dai friulani sia volgare. Sia un po'.
5: Mamma mia, come si frisca, mi è sciarmata. Valentina, da Milano, ma da Napoli.
0: Certo, mi è sciarmata.
1: Però non è caduto un po' in disuso? Si utilizza ancora, mi è sciarmata. Era un po' più in voga.
0: Mi ha fatto a pezzi, mi è distrutta.
1: Qualche anno fa.
6: Te farebbe un pigiamino di saliva.
0: Te farebbi un pigiamino di saliva in romano. Carino, carino romano, simpatico.
1: Un pigiamino di saliva?
0: Sì.
1: Però
0: non lui
1: suona l'ha detto benissimo, no.
0: Vai.
1: Non è proprio carino.
7: Brindisi. Amo. Scindi e dice facciamo una camminata a mare, dai. Ci vediamo lo sole che cala a mare. Amore, scendi.
0: Vediamo
7: andiamo a vedere il tramonto.
0: Il tramonto, sole che cala a mare. Vai.
1: Bello.
8: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
8: Il meglio è quello romano.
0: Vai.
8: Intramontabile.
4: O famo strano.
0: Ha il suo perché. Poi dipende anche da chi le dice le cose. Per esempio, molti stanno votando la friulana di poco fa. Perché dicono che la friulana era molto sexy. Dipende anche dal modo in cui vengono dette le cose, no? Non necessariamente è la frase che è sexy per questo. Però mi pare di capire che romani e siciliani al momento siano avanti, Adriana.
1: Mi pare proprio di capire di sì, vero?
0: Comunque continuate anche dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana. Vogliamo sentire una frase sensuale dichiarata nel vostro dialetto. 347 490 0042. Poi scegliamo il dialetto più sexy d'Italia, tra poco.
1: E intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Mentre voi vi concentrate a darci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi vi suoniamo questo pezzo del 2015 di Jovanotti ed è L'estate addosso.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: diciamo, i voti che stanno arrivando e non si capisce. Adriana, noi abbiamo pochi minuti e dobbiamo eleggere il dialetto più sexy d'Italia. Sentiamo ancora i nostri amici ascoltatori, prego.
1: Che ti adoperi. Senku mask da Como, ciao. Da
2: Como. Ma che significa? Io ho una difficoltà proprio a comprendere.
0: Risentiamo un attimo sta frase di Como, perché io non l'ho capito.
1: Pensa che ti adoperi. Senku mask.
0: Senku mask. Non mi sembra troppo sensuale, devo dire.
1: Vabbè. Pensa che ti adoperi.
0: Vabbè. Allora,
2: vabbè,
0: andiamo
2: avanti. Ha una certa musicalità, dai.
3: Vai. Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
0: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco, penso che sia siciliano.
2: Ma io avrei paura però, ti faccio pigliare fuoco.
0: No, se te lo dice una nonna e siete a letto vicini, ti
2: allora
0: dice,
2: aspetta,
0: vieni
2: Pippo,
0: qua che ti faccio pigliare fuoco.
2: Pippo, lei ti dice, vieni da te.
3: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
2: Tu che fai?
0: Minchia.
2: Minchia?
0: Minchia. Minchia culo. Lei sta, se l'hanno chiara diceva così.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Paolo,
2: buongiorno.
4: Da Monopoli, che viva Imola.
0: Ciao, buongiorno.
4: Da Grencola Chieta. Vi saluto e una buona giornata.
0: Hai distrutto, diciamo, la città di Monopoli in quanto a sensualità, perché è proprio sbagliato. Vai.
5: Se sbel come il sul, da sera fu ben mat.
0: Chi è? Che
6: è piemontese.
0: Piemontese. Possiamo risentire questo piemontese, grazie. Questa
5: piemontese. Stasera fu ben mat.
0: Piemontese, niente di sensuale. Secondo me no, eh. Non ci siamo.
1: Ciao Pippo, da sei tu bell'uomo. È un bel figo. Ciao Daniela da Bergamo.
0: Allora, Daniela da Bergamo. Sì, Bergamo.
2: Mi sembrava collocata bene.
0: Potrebbe
2: eh?
0: Vincere su Napoli, Adriana, che è la tua città?
2: Per me no.
0: Per te vince Napoli?
2: Per me ancora Napoli.
0: Vai, sentiamo un
7: po'. Pippo, io farei colazione di te.
0: Ma che c'entra?
2: Così.
1: Ciao Pippo, da sei tu bell'uomo.
0: Da sei tu bell'uomo. Sei un bell'uomo.
8: Buongiorno da Corato, da Fresh Pulp.
0: Allora, posso dire, sono simpatici, però i pugliesi sulla sensualità, almeno no. Quelli che stiamo ascoltando noi, stanno perdendo un po' di punti.
2: Ho conosciuto un ragazzo bellissimo, ma molto molto figo, pugliese.
0: E sulla sensualità pure lui non c'era?
2: Quando scusate, io amo la Puglia, è una
0: Adriana,
2: terra meravigliosa,
0: allora,
2: cioè dopo la Campania
0: la
2: è la mia...
0: Abbiamo
2: seconda
0: milioni
2: regione.
0: Di ascoltatori in Puglia, quindi non fare danni. Vai.
2: No, non faccio danni, però vi racconto questa cosa qui. Conosco questo ragazzo, bellissimo. Vabbè, conosco nel senso che ci conosciamo, ma niente di che. Molto bello, molto figo, fisicato come piace
0: tipo
2: a me.
0: Tipo me.
2: Ma tipo te.
0: Esatto.
2: Moro, capelli, questa chioma nera, eccetera,
0: vai.
2: Eccetera.
0: Tipo uguale a Pippo. Vai, andiamo avanti.
2: Però poi quando ho aperto bocca e ha cominciato a parlare il dialetto... proprio pugliese.
0: Allora, cari amici la Puglia, Adriana sta dicendo che voi pugliesi non avete un briciolo di sensualità. Sappiatelo, questa donna viene sempre in Puglia in vacanza.
2: Sì, non mi picchiate quest'estate.
0: Andatela a cercare ovunque sia. Vai, prego, Pica.
9: Buongiorno dall'Abruzzo.
2: Buongiorno.
9: Candami fisang.
0: Ma lei ha vinto.
9: Candami fisang.
2: Stangami?
0: Stangami di sangue.
9: Stangami di sangue.
0: Io non so che cacchio stia dicendo, però.
2: Va bene, va bene.
0: Ha vinto! Bravissima
2: l'Abruzzo! Ha vinto l'Abruzzo!
0: Un applauso!
2: Sì.
0: Facciamo il trenino abruzzese!
2: Ha deciso Pippo!
0: Sì, ha vinto lei!
2: C'è la femmina abruzzese!
0: Ma non lo so, sentiamo ancora cosa dice, non si capisce manco che dice. Vai.
9: Buongiorno dall'Abruzzo. Stangami di sangue.
2: Scusa, in tempo reale? O magari anche
0: allora,
2: chi riesce a tradurlo?
0: Diciamo, una che mi parla così mi fa sangue. Lei cita il sangue.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Cara ascoltatrice.
0: Detto sangue, non capisco cosa dice.
2: Scrivici subito.
10: Sei te.
2: Sei te. Quindi Pippo sei ormonato
0: allora,
2: su
0: questo
2: questa?
0: Ha detto la femmina abruzzese. Quanto mi fai sangue? Ha detto questa. Quanto mi fai sangue? Allora un applauso a questa signora che porta a casa il premio della sensualità italiana per le donne abruzzesi. Brava, bravissima.
2: Michel Pelò oggi così ha
0: vinto
2: sentenziato.
0: Lei per Adriana invece ci vuole un bello marò che tu faci una cosa del genere.
2: No.
4: Bella. E anni qua la gamma te fa vedere Nagas che non l'ha mai visto.
2: No, cos'è?
0: Sempre
2: è pugliese. No.
0: Fa vedere Nagas.
2: Potresti essere anche Michele Morrone, ma se parli così, sensualità zero.
11: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
11: Ale da Bologna.
6: Allora, in bolognese, amore mio, andiamo a fare zuglen. Amore mio, andiamo a fare i giochini.
0: Come, amore
2: andiamo
0: mio?
2: A fare i giochini. Andiamo a fare
6: com'è, carina?
0: No.
2: Andiamo beh, a fare giochini, zulì, zullà.
0: Sì, no, l'abruzzese è più forte. L'abruzzese è più forte.
2: Vabbè.
0: Andiamo a fare zuglen.
11: Dai, amore, sto a luce. Alessandro da Bologna, che schifo, però va bene. Ciao.
2: Alessandro, ma ti vergognavi pure di dire quella
0: è
2: parola lì, sei
0: lui.
2: Timido.
0: È Veneto.
6: Andami.
0: Sì, ha vinto. Allora, per le donne, per me ha vinto il, l'abruzzese, per te, napoletano?
2: No, perché abbiamo avuto un sacco di pugliesi. Allora, un napoletano
0: hai
2: fatto
0: detto
2: bene
0: che i pugliesi non ti fanno sangue.
2: Non ti fanno sangue.
0: Il pugliese è moscio.
2: Tu, napoletano all'ascolto, hai proprio pochissimi secondi per mandare una bella frase a effetto. Mi raccomando, non mi deludere.
0: Napoletani, mandate una frase per Adriana ad effetto sensuale. La chiediamo agli uomini perché la donna l'abbiamo già letta. E la quando mi fai sangue? Quella la bruzzese. Ha vinto lei, ha vinto lei. Sì.
12: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto. C'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: poche ore all'interdizione di Pica, che tra poco sarà interdetto, ha messo il condizionatore in studio a 28 gradi. C'è una temperatura in questo momento.
1: Gradi.
0: Potremmo praticamente denudarci e stare benissimo, completamente nudi. Se volete lo faccio, eh.
2: È fatto apposta.
0: Se volete lo faccio, ragazzi.
1: Lo vuoi fare? Io non sento.
0: Non
1: scusa.
0: So perché ci avete spento qualcosa. Credo sia stato attivato l'interfono. Ok, ora
1: meno
0: sì.
1: Meno male che sono le 8:49. Ce la possiamo fare.
0: Allora, abbiamo eletto come dialetto più sexy per le donne la
1: No, parla al singolare.
0: Hai eletto l'abruzzese, okay. Perché quella donna mi ha fatto sangue e aspettiamo un uomo che faccia sangue ad Adriana col suo dialetto. Abbiamo chiesto i napoletani perché lei ha detto che il napoletano non ha uguali. Prego, vai.
3: Sì, avresti l'occhio d'oia è come avresti Omar e Margellini.
0: Omar e Margellini.
1: Banale, però, banale. Sì, carina.
0: L'occhio d'oia sono come stelle.
1: Carina, carina. Sì. Dai, poi.
3: Ma vai a scipazzo. Ma basta sulle torta.
0: Si sono poetizzati,
1: allora,
0: ascoltato.
1: Ma fai a scipaz è una delle frasi che amo di più.
0: Ti piace, vedi?
1: Mi piace tantissimo.
0: Sì,
1: quindi
0: lei ama
1: bravi,
0: far impazzire
1: no.
0: Gli uomini che impazziscono
1: no, per
0: quando
1: lei. L'uomo ti dice.
0: Vai.
3: Adria, vieni a casa, ti faccio fare.
1: No, questo mi sembra molto minaccioso. Avrei paura, sinceramente. Non esageriamo.
4: Amore mio. Questi momenti insieme a te sono la cosa più bella che mi poteva succedere nella vita mia.
0: Mamma mia, te l'ha detto pure con un minimo di commozione. Secondo me può essere bello questo, no?
1: Resto ferma alla ma fai
3: ascivazza. Tosta.
0: Allora,
1: anche no, grazie.
0: Andate sulla volgarità,
1: no,
0: perché Adriana,
1: volgare,
0: ma Adriana adora la volgarità.
1: Ma no.
0: Sta roba troppo poetica, non la prendo.
1: No.
3: E cadda essere.
0: E cadda essere.
1: Ma cosa?
0: Quello che potrebbe essere tra noi due, questo vuole dire. Ah, e cadda essere. Allora devi eleggere, Adriana. Chi è?
1: Allora, Pica, che è il numero due?
0: Sì.
1: Era lui il numero due?
0: Dai,
1: sentiamo.
3: Ma fai a scipazzo. Ma basta sulle torta.
1: Ok, adesso vado a vedere la foto.
0: Qua. Adriana ha scelto questo ascoltatore.
1: Sì,
0: il napoletano come il dialetto più sexy d'Italia. Io ho scelto l'abruzzese, due belle regioni che si aggiudicano questo premio e grazie soprattutto a tutti voi per essere stati così tanti questa mattina ad inviarci messaggi. Grazie, grazie di cuore.
1: 8:51, ci è piaciuta la puntata sui dialetti. Mi raccomando, anche se diciamo io parlo per i genitori, molti genitori preferiscono che i bambini non parlino il dialetto, però bisogna insegnarglielo in qualche modo.
0: Assolutamente sì, non bisogna mai perdere. Mai perdere le tradizioni, ci mancherebbe.
1: È vero, è vero.
0: Grazie di cuore a tutti, domani alle 7 sarà ancora Pippo per lo show, sono arrivati Giannini e Vitali, un saluto anche a Bruno e Renato che sono venuti a trovarci, grazie mille anche a loro, grazie a Pica, Anna Chiara, a Peppino, a tutti quelli che sono stati con noi.
1: Dal 1981 King Counts con Better Davis Eyes, kiss kiss a tutti, ciao!

0: pochi secondi e saranno le 5 di questo giovedì 11 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno alla regia.
1: Mica buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti. Mattinieri da tutta Italia ed oltre, ci siete? Fatevi sentire che parte l'appello tra poco. Vi aspettiamo per questo con messaggi vocali. Un saluto, il primo pensiero del giorno. Questo il numero.
1: 347-490-0042.
0: Parte ufficialmente la nostra sigla. Vai, buon giovedì. Radio K.

0: animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo,
1: sei un
0: mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: L'entusiasmo c'è stamattina, ragazzi. La Riffi, sei sì. entusiasta stamattina.
2: Tantissimo.
1: Facciamogli un applauso, ragazzi.
2: Grazie.
1: Preso Lobo Maltina, iniziamo con i pinguini, dai.

0: Siamo partiti così con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buon inizio di giornata, buongiorno. Dai, che già fa. Si vede
1: quasi
0: già
1: weekend.
0: Luce.
1: Dai.
0: C'è quasi vabbè. Weekend, ma non solo. Bisogna godere tutti i giorni, non dobbiamo avere fretta.
1: Ma questo
0: ancora,
1: non c'è
0: veloce.
1: Dubbio.
0: Questo weekend ogni giorno ci può regalare delle cose, delle emozioni incredibili. No, io ieri mi sono emozionato. Ho visto il film che attendevo da tempo. No, non devo fare promozione a un film, attenzione.
1: No, certo.
0: Lo dico solo perché sono amante della fantascienza di Spielberg. Ieri è uscito il film che si chiama Disclosure Day. Molto, mi è piaciuto.
1: Ma dai?
0: Sì. Tu l'hai visto come? Non ti è piaciuto? Scusa.
1: Una domanda di riserva?
0: No,
1: scusa. Carino, ma niente di così.
0: Cioè, molto bello. Invece si è tornato un po' allo stile anni 90 di quei film, sai, tipo E.T. l'extraterrestre, quelle robe così. Molto bello. Vabbè, comunque parliamo d'altro.
1: Vabbè, ok, vai.
0: Tra poco parliamo d'attualità, però vorremmo sentirvi. Primo pensiero del giorno, cosa fate, mattinieri, perché, dove siete. Iniziamo tra qualche istante con le prime pagine, però spiega un po' cosa fare ai nostri ascoltatori.
1: Allora, intanto devono salvare questo numero 347 490 0042, poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché sveglia a quest'ora, dove stanno andando, che cosa stanno facendo. Mi raccomando però, per il messaggio vocale, una volta mandato riascoltatelo, perché poi se si sente male, ovvio che non lo mandiamo in onda.
0: Certo, ragazzi, è severa, cioè
1: stamattina sì,
0: la tagliola la liti, capito, da superare per andare in onda. Va bene, allora iniziamo con i giornali, i quotidiani. Tanto Stati Uniti, Iran, un po' su tutte le prime pagine. Si scrive anche della Presidente del Consiglio che ha parlato di sgravi al ceto medio, della vicenda, la Silva, sono i temi più trattati, anche gli scontri a Belfast contro i migranti, contro i clandestini, per quel che è successo, una scena raccapricciante arrivata dai social, scena vera, insomma, di un migrante che praticamente ha provato ad uccidere, e c'è quasi riuscito, un uomo di 40 anni appunto nel Regno Unito, e da lì la rivolta. Su Il Messaggero leggevo anche dell'intelligenza artificiale, altro tema toccato ieri dalla Presidente del Consiglio all'Assemblea di Confcommercio. Insomma, sono questi i temi più trattati. E poi c'è anche ovviamente quello che succede questa sera: inizia il Mondiale di Calcio 2026, ancora una volta senza l'Italia, non c'era bisogno di ricordarlo, però il mondiale più grande di sempre, nel senso, con più partite, più squadre, mai un mondiale così numeroso. Paradossalmente diceva, ci saranno più squadre, che fai, non ti qualifichi, ma manco ce l'abbiamo fatta. Vabbè, comunque al di là dell'amarezza, iniziamo dai giornali, appunto, vediamo quali sono i titoli principali. Trump, nuovo attacco all'Iran, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime dice risponderemo, di fatto risponde attaccando la base degli Stati Uniti e anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani. Kiev invece lancia un super missile sulla Russia. E poi un taglio basso, le parole della Presidente del Consiglio Meloni, patrimoniale, no, sgravi al ceto medio. La Premier dice non è la Repubblica delle banane. Sulla prima del quotidiano, La Repubblica, salta la riforma dei medici di famiglia, dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni. Schillaci dice non mollo, Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi Trump, colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi. Sulla prima della Stampa di Torino, la fotonotizia, ostaggi dei razzisti, creisci sugli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. In taglio basso, via al mondiale, corsa al trono di Messi, questo è l'ultimo mondiale, si presume, dove vedremo Messi e Ronaldo, che stanno solo al sesto praticamente. Qualcuno dice ma chissà, potrebbero giocare ancora tra 4 anni, sono dei fenomeni d'altronde. Va bene, poi ci arriviamo tra un attimo sullo sport. L'altro tema, dicevamo, l'intelligenza artificiale, le nuove regole del governo sulle AI, l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi, il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con algoritmo. E poi Meloni, no alla patrimoniale e meno tasse al ceto medio, che va ricordato, qualcuno

0: Il ceto medio, volete, si vuole aiutare i ricchi, io non lo so che cosa vuole fare il governo. Il ceto medio siamo gran parte di noi che lavoriamo la mattina, perché si parla di ceto medio, chi guadagna più o meno sui 2-5 lordi.
1: Parliamo sempre di loro.
0: Lordi, sì. Quindi cioè, praticamente gran parte dei lavoratori sono il ceto medio. Perché si vuole tagliare le tasse al ceto medio? Questa è una cosa che dicono da tempo anche altri governi, in realtà, perché siamo i principali. Cioè il gettito fiscale arriva principalmente dal ceto medio, perché sotto c'è la no tax area, o comunque c'è una tassazione bassissima ed entra poco al fisco. Gran parte del gettito fiscale, cioè dei soldi che arrivano dalle tasse, arrivano dal ceto medio. Per questo dice: vabbè, tagliamo sempre giustamente ai poveri, non puoi tagliare le tasse a chi non le paga, capito? E quindi va tagliata al ceto medio, che è il principale. Appunto, viene principalmente da lì il gettito fiscale.
1: Stiamo parlando quasi del 55% degli italiani.
0: Quindi
1: percentuale.
0: Il resto del Carlino: Meloni, prove di manovre, meno tasse al ceto medio. Anche qui il giornale apre con Meloni, mai la patrimoniale. Libero, velocemente, mai una patrimoniale. La promessa di Giorgia, la premier dice: altri parlano di tassare le ricchezze, ne vogliamo crearne. Poi sul Sole 24 Ore, iperammortamento via le domande. Auto aziendali sugli option, la maggiorazione solo del 5%. Il Mattino di Napoli: medici di famiglia, stop alla riforma, il governo ritira le norme sulle case di comunità. E poi chiudiamo con lo sport tra poco, meglio non chiudiamo ma continuiamo con lo sport, i mattinieri Kiss Kiss, stasera il mondiale su tutti.

0: Tutto benissimo, Max.
1: Sai chi ti saluta?
0: Ecco, chi mi saluta?
1: Io ho paura anche a dirtelo. No, guarda,
0: pure io ho paura, perfetto. Ogni volta che me lo dici.
1: Ti saluta Angelo da Torino, ci dà il buongiorno.
0: Ciao Angelo.
1: Aspetta, che mi è partita una base invece in un'altra via. Buongiorno, allora. Pronti i quotidiani sportivi, perché stasera ragazzi c'è attenzione, c'è tensione, non c'è, c'è gioia anche nel vedere il calcio mondiale, ripeto sempre col dispiacere che ogni tanto alzi la testa e diciamo ma noi non ci siamo, e no, non ci siamo. Partono i mondiali di calcio, buongiorno intanto alle mattiniere di Kiss Kiss, Max Paoli,
0: la Leti,
1: ogni mattina 5-7 ricordate qui su Radio Kiss Kiss, ci ritroviamo titolo in giro, tra poco sentiamo tutte le vostre notizie dopo aver letto l'attualità sui quotidiani, ma qual è la vostra attualità? Condividete con noi il primo pensiero del giorno al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Molto bene, allora stavo dando un'occhiata veloce alle agenzie anche, allora stasera avvia il mondiale più grande di sempre alle ore 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico Sudafrica. Cioè, la curiosità è che lo stesso match inaugurale del mondiale 2010 del Sudafrica, quello con Waka Waka, te lo ricordi?
0: Sì, me la ricordo.
1: La canzone di Shakira, anche questo mondiale a Shakira,
0: cioè, ha fatto la canzone ufficiale.
1: La partita sarà Messico-Sudafrica, mentre nel 2010 fu Sudafrica-Messico, cambia poco. È la prima di 104 partite, 48 squadre in questo torneo che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada, quindi in tre nazioni, cioè gli Stati Uniti, quindi sono 50 stati praticamente, in Messico dicevamo e appunto in Messico-Sudafrica, la partita iniziale, Canada, chiaramente quindi tutto il nord degli Stati Uniti e il centro degli Stati Uniti, quindi c'è tanto da vedere, sì. 104 partite, dicevamo, e poi cosa accadrà?
0: Chi lo sa?
1: Cosa accadrà? Non lo so, vediamo, insomma, molti riguardo i campioni che dovrebbero andare in pensione, Messi e Ronaldo che giocano ancora, però insomma ci sono tutti come titolano i giornali, la Gazzetta dello Sport scrive c'è tutto il mondo meno noi, quindi mette in prima pagina, che ne so, Harry Kane, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Messi, che ne so, nel mitico Azteca apre Messico-Sudafrica, Messi difende la Coppa, batterci sarà dura, ma Yamal, Mbappé, dice il nostro Carletto, possono veramente cambiare le sorti di questo mondiale, nulla è scontato, anche perché c'è una Francia che fa paura, insomma.
0: Sì. Vabbè, dai. Il prossimo mondiale.
1: Hai scelto chi adottare tu come squadra? Cioè, ragazzi,
0: non
1: chi
0: ancora,
1: adottiamo?
0: Sai, sto pensando.
1: C'è l'Italia, ti faremo per, non lo so, vabbè, poi vediamo. Pian piano vengono fuori le squadre quelle più simpatiche, no? Quelle che tu dici non ti aspetti, ma
0: bravissimo,
1: chissà.
0: Sicuramente sceglierò una di quelle.
1: Anche perché, attenzione, una sorpresa potrebbe essere in questo mondiale, che sorpresa più non è la Norvegia, che ha umiliato praticamente non solo noi ma tutto il girone di qualificazione con Holland, con Sørloth e tanti altri campioni che sono veramente forti, e la Norvegia potrebbe essere la sorpresa secondo molti. Il Corriere dello Sport, mondiali al via, l'edizione numero 23, anche l'ultima per due miti, The Last Dance, quindi l'ultimo ballo per Ronaldo e Messi, Francia e Argentina al top, ma l'algoritmo dice Spagna. Stasera la prima delle tre cerimonie d'apertura è alle 21, Messico-Sudafrica all'Azteca. Che volevi dire?
0: Forse quest'anno per la Corea del Sud, dai, visto tanto che sono in fissa per la Corea.
1: Sai, non lo so se c'è la Corea del Sud.
0: Sì, Corea del Sud, gruppo A, con la Repubblica Ceca. Domani alle 4 di mattina.
1: La Corea del Sud, tipo. Io sta ragazza.
0: Sì, secondo me sì, quest'anno vado per la Corea del Sud.
1: Tutto Sport apre con appunto la mia Argentina resta la più forte, l'esclusiva con McAllister, campione in carica, ore 21 Messico-Sudafrica, apre il mondiale. E l'asso del Liverpool spiega perché la selezione può bissare il Qatar. Sappiamo fare tutto, dice. Va bene, poi Dibu Martinez, sconto alla Juve, 3 anni anziché 4, 2 milioni in meno a stagione. Il portiere accetta la Juventus, accordo con Martinez. Si tratta adesso con la Aston Villa. Prove del dopo Solé, Inter e 2, intesa con Laziale, quindi l'Inter acquista anche il portiere dai biancocelesti della capitale. Poi Modric col Milan dice non è finita, parlerà con Glasner che sarà il nuovo allenatore. Queste notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss con Max e la Leti fino alle 7.
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. dalle 5 alle 7 su Radio

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: la canzone di Irama su Radio Kiss Kiss.
1: L'appello di i mattinieri.
0: Eccoci qua, ragazzi, in tocca a voi da tutta Italia. Preparatevi, siete pronti? Con rinnovato entusiasmo?
2: Sempre.
0: Allora, che
2: dovrò
0: fare?
2: L'entusiasmo.
0: Vai.
2: Salvare intanto questo numero 347 490 0042, e poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo.
0: Dai, buongiorno, andiamo a Crema.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Irina da Crema. Oggi sono in viaggio per l'Emilia Romagna. Vado a passare 4 giorni da sola, sole, spero, caldo, e vado a rilassarmi.
0: È giusto.
3: Ciao,
0: vai.
3: Max, ciao Lei, un abbraccio.
0: Chisatina. Ale, buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Leti. Alessandro da Bergamo, oggi 15 gradi, bella freschina, ragazzi.
0: Dai, che poi sale.
4: Mamma
0: dai.
4: Mia. Un bacione.
2: Un bacio.
4: E vado in quegli eroi Merlin.
0: Buon lavoro, buon lavoro. Vai, pronto su quei negozi che mi piacciono.
5: Buongiorno, ragazzi. Carichi, carichi, che non siamo neanche a metà settimana. Forza.
0: Forza. O Cinzia, come stai? O Cinzia.
6: Buongiorno, buongiorno da Cinzia, da Chianti. Di barra peccioli. Ma è possibile mettere l'infradito e si mette a piovere? Ma è possibile?
2: Sì.
6: Anima.
0: Mannaggia, capito, Aleti.
2: Sì, è possibile, Aleti, è possibilissimo.
0: Mette i sandali e le si rompono, Aleti, per
2: sì,
0: esempio.
2: È vero, a me succede questo.
7: Buongiorno mattinieri, Danilo da Rifredo, provincia di Cuneo.
0: Che dici,
7: si rientra dal lavoro, del turno di notte. Animo.
2: Forza,
7: ci va a dormire.
0: Dai. Buongiorno Roberta, come stai? Tutto bene?
8: Buongiorno Max, buongiorno Laveti, buongiorno un cazzo.
0: Un cazzo oggi.
8: Quello che vorrei avere io in questo momento, perché è tipo l'unico giorno del mese in cui penso che essere un uomo potrebbe essere una scelta intelligente.
0: Ah, ecco, tutto chiaro. Buongiorno alle guardie giurate.
9: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Ciao
9: Marco e Antonio da Silvi Marina, guardie giurate, quasi al rientro di fine nottata.
0: Dai, che ce l'ho fatta.
9: Animo.
0: Forza. Buongiorno Lele, come vate?
10: Buongiorno amici mattinieri, sempre Lele da Menti, carico a palla.
0: Si sente.
10: Io

0: Chica Kiss Kiss. Woo!
1: La canzone di prima. Più o meno faceva così. Più o meno. Messaggio
2: più
1: di
2: meno.
1: Testo. Vai.
2: Sveglia dall'una. Ora sto consegnando il pane dopo averlo fatto. Clara da Trento.
1: Oh, ciao,
2: bel
1: Clara.
2: Buono il pane appena fatto, mamma mia.
1: Il profumo.
2: Sì.
1: Come stai, Marzio?
3: Buongiorno, Max. Lei ciao. Vuoi sapere chi ti saluta? Ti saluto anche io stamattina.
2: Ma grazie.
3: Oh, sei stupenda.
2: Grazie.
3: Animo. Dai, che giovedì.
1: Vai, panettieri. Buongiorno
4: a tutti. Pietro da Napoli.
1: Ciao Pietro, che dici?
4: Sto andando al lavoro. Panettiere per tutta la vita. Grazie che mi accompagnate sempre al lavoro.
1: Dai, ce la possiamo fare
4: sempre
1: insieme, ragazzi. Fantastici.
4: Forza.
1: Ciao, Salvo, come va a Campobasso?
5: Buongiorno, Kiss, buongiorno mattinieri. Sono Salvo, sto partendo
2: Ciao,
5: da
2: Salvo.
5: Rotello, provincia di Campobasso. Direzione Col Fosco Trentino per lavoro. Animo.
1: Dai, che ce la possiamo fare? Ce la faccio a metterne un altro paio? Dai un'occhiata.
2: Vai.
1: La Letti mi dice sì, ragazzi.
2: Sì, secondo me sì.
1: Allora siamo a posto. Se lo dice la Letti, che via. Mettiamola. Buongiorno a Jerry.
6: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
6: Jerry da Formia. Oggi sono 40 anni, ragazzi.
1: De che?
6: Grande festa.
1: Ah, compleanno. Chi
6: schissa
1: certo.
6: A tutti.
1: No, magari 40
2: auguri.
1: Anni di matrimonio, no? Giusy, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Giusy da Reggio Emilia.
2: Ciao Giusy.
7: E anch'io guardia giurata, ma vorrei essere carica come Lele. Ma sono scarichissima. Animo.
1: Ragazzi, dai, in tempo reale ce la facciamo, no? Vabbè, dobbiamo andare.
2: Sì.
1: Tra poco le notizie di secondo piano, la Letti li ha preparate, ci abbiamo tutto e quindi siamo pronti, mettiamo una canzone e poi scopriamo le notizie che si lasciano amabilmente commentare su Radio Kiss.

0: Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Per questo ci pensa la Lete,
2: ma
0: migliorarci.
2: Sono belle,
0: sono
2: le
0: sigle nuove che hanno fatto, ragazzi.
2: Sono bellissime.
0: Ce ne ho anche troppe, non so dove metterle adesso.
2: Davvero?
0: Siamo bene. Sì, veramente.
2: Ma oggi le mettiamo tutte? Le proviamo tutte?
0: Devo premere tutti i tastini, vedo okay. I tastini nuovi illuminati.
2: Ma tu ti diverti a premere i tastini, però.
0: Se vuoi te ne faccio sentire altre dopo. Vabbè, beh, però sì, buongiorno mattinieri, sì. Questa Radio Kiss Kiss, giovedì mattina, le notizie di secondo piano, quante le trovate? La
2: Rete?
0: Per noi, poi ogni tanto la sigletta la mettiamo sempre.
2: Ah, ok,
0: là
2: che tre comunque.
0: La Rete. Vuoi sempre l'applauso?
2: Mi ma dici, sì, dai.
0: Ragazzi, la vuole l'applauso? La
2: Rete. Sì.
0: Brava!
2: Grazie!
0: Ma che ha fatto? Niente.
2: E mi carica un po' almeno. No, non faccio mai nulla.
0: Che ha fatto sta ragazza? Non fa niente. Allora, gli italiani.
2: Ti tiro una scarpa.
0: Ecco, basta app che contano i passi, le molliamo, ecco, ragazzi. Io in realtà le sto guardando più di prima, però basta sensi di colpa per aver saltato la sessione, che so, di yoga delle 6 del mattino. La state facendo tra poco. Via. E salutato sorella Luna, fratello Sole.
2: Dai. Che mi hai ricordato. Io saluto sempre tutto ciò che mi circonda, perché è giusto, bisogna rispettare.
0: Tu saluti, ma sai chi ti saluta anche.
2: Però non faccio il saluto del perché io ho provato a fare una prova di yoga e non riesco a salutare sorella Luna, sorella Terra, sorella di qua, sorella di là.
0: Non capisci il senso di queste cose. Va bene, allora.
2: Ma tu lo capisci, tu lo fai?
0: Sì, molto bello.
2: Ah, tu saluti?
0: Sì. No, vorrei salutare, ma se facessi yoga lo farei, insomma. Vabbè, comunque arrivano buone notizie. Per tutti noi, dicevamo, secondo una ricerca, l'85% degli italiani oggi prende decisioni legate al proprio benessere seguendo un po', diciamo, l'umore del momento,
2: certo.
0: No? Il 61% dichiara di voler mantenere abitudini sane ma senza diventare ossessivo, mentre chi ancora segue il, come si chiama, tracking estremo delle prestazioni fisiche, ormai solo il 7%, chi sta sempre lì a contare calorie, passi e tutto, no? Il concetto chiave che emerge è quello della cosiddetta soft life, cioè un approccio che privilegia il sentirsi più leggeri, prendiamo le cose più alla leggera, più presenti e meno sotto pressione. In pratica il benessere del futuro si chiama stare bene senza strafare, e diciamo tutti insieme
2: finalmente.
0: Concentriamoci, okay. Salutando sempre fratelli e sorelle. Allora, l'edizione, sì. Parliamo delle spiagge pulite, l'edizione 2026 delle bandiere blu, spiagge e mari più che altro, ecco, segna un record. 257 comuni sono stati premiati,
2: sì.
0: Per appunto la qualità dell'acqua e delle spiagge, più ovviamente comuni sono 11 in più rispetto al 2025, per un totale di 525 spiagge italiane certificate.
2: Sì, è vero.
0: Ci sono 14 new entry di tra le 14 11
2: e torna
0: più,
2: anche Rimini dopo 15 anni di assenza.
0: Anche Limone sul Garda e Lombardia, sì. Come nuova bandiera lacustre. Il mare italiano non è mai stato così pulito e premiato, quindi se state ancora cercando dove andare in vacanza, la risposta è dovunque, ma in Italia, a questo punto, che il mare è bello
2: dappertutto. Che bella notizia questa.
0: Poi, altra notizia.
2: Sì.
0: Come fai a campare così tanto quando senti, sai, di una persona 108 anni, 110 anni, molti cercano la ricetta della longevità. 2 italiani su 3 conoscono le regole per invecchiare in salute, ma solo il 24% riesce, diciamo, a tradurle in comportamenti quotidiani e costanti.
2: Più che altro,
0: no?
2: Sì, avere la costanza di mantenerlo.
0: Lo dicono gli osservatori.
2: Non è semplice.
0: Lo so, gli osservatori sulla nutrizione. Quante volte abbiamo sentito, oh, ma tu fumi, lo sai che una sigaretta accorcia la vita? Vabbè, che me ne frega, meglio fare così che ne so, campare con queste cose che senza, diciamo, però in realtà certi comportamenti, al di là del fumo, del bere,
2: sì,
0: eccetera,
2: no,
0: eccetera, leggevo da di un osservatorio sulla salute, gli esperti ci ricordano che il segreto non è una pillola o un integratore costoso, ma la costanza nelle piccole cose. Movimento, sonno, relazioni. Allora, ecco. Movimento ce l'abbiamo.
2: A me mancano le prime due, mi manca il movimento e il sonno. No,
0: relazioni,
2: le relazioni sì.
0: Relazioni con le persone, con
2: certo,
0: la gente,
2: sì,
0: vivere,
2: sì.
0: Insomma.
2: Però movimento e sonno no, non ci sono.
0: Ce l'abbiamo 1 su 3, ragazzi.
2: È poco.
0: Vabbè. È importante avere anche uno scopo nella vita, ad esempio, questo riduce il rischio di mortalità del 20-30%. Risvolto positivo, alzarsi alle 5 del mattino per sentire mattinieri è già un ottimo inizio. L'hai capito?
2: Vero?
0: Vai, mettiamo la canzone, va, la Rete ha capito, siamo a posto, ragazzi.

0: estate del 2012, quando questa canzone andava tanto, Drive By The Train su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno, pronti, che tra poco c'è una traffica di messaggi, saluti, buongiorno al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: E adesso è al momento di ascoltare una canzone nuova,
1: Francesca Michelin con Strega Comanda.

Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Bob Sinclair, Kisani, mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo, come diciamo nei mattinieri, ci riconosciamo così tra l'altro tra mattinieri, se voi
1: certo.
0: Sentite dire qualcuno animo in giro, è uno di noi, uno di voi. Allora, grazie ragazzi per i tanti amici che ci stanno raccontando, anche chi si sposta verso Roma, dice mi sono organizzato, e noi vi parliamo della sede romana, sì. Kiss Kiss, ragazzi vorremmo salutarvi, se ci riusciamo, Alessandro e Daniela che ci seguono, ci stiamo venendo a vedere Liga a Roma domani.
1: Domani
0: all'Olimpico c'è Liga, questa è la stagione dei concerti bella piena ovunque, tutta Italia, c'è chi sta andando a vedere i Rama a Milano, c'è chi ci racconta per esempio di altri concerti, è bello.
1: C'è anche Eros.
0: Eros, ma già c'era nei giorni scorsi, no?
1: Prossima settimana dovrebbe essere quello di Eros.
0: Ah no, pensavo l'avessi. Poi vabbè, ce ne sono tanti.
1: Sì,
0: sono quelli...
1: anche se credo che qualche tappa già l'ha fatta. Non ancora.
0: Quelli dei record, no? Dicevamo a Tor Vergata c'è Ultimo che farà 250.000 persone sempre a Roma. Tra l'altro ridevo perché Vasco Rossi ha annunciato il giubileo di Vasco. Ha chiamato così perché sempre credo a Tor Vergata l'anno prossimo è previsto 500.000 persone, quindi raddoppia Ultimo che aveva già fatto il record, chissà se sarà così, sfide a distanza, fatto sta che mi piace la storia di Vasco che è postato il giubileo di Vasco perché laddove c'è stato il giubileo dei giovani l'anno scorso con Papa Prevost che ha incontrato 1 milione di giovani in quel caso. Oh, il Papa però spacca, in Spagna ha fatto 1.2 milioni il Papa. Diciamo, fai concerti? No, però. Cioè, veramente un seguito pazzesco. Nel senso, non è un concerto, certamente non voglio essere blasfemo, però. Anzi, è bello vedere tanti giovani anche appassionati che si avvicinano alla religione, qualunque essa sia. Va bene. Grazie, ragazzi. Allora, siamo pronti. La Leti ti vedo preparata perché tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati del giorno. Preparati che stanno arrivando le sigle nuove, anche lì mi hanno messo, ma mi arriveranno domani. E poi scopriamo anche cosa ci ricorda questa data, l'11 di giugno. Ma prima mettiamo questa. Da contratto questa devi annunciarla tu. Ce la fai?
1: Certo, allora The Colors, senti, Rolling Stone.
0: Stop, senza S.

0: Stones, la canzone The Colors con la S finale, come dicevo prima scherzosamente, ho detto senza e tu me l'hai detta senza, per favore.
1: Sì, l'ho detto Rolling Stones.
0: Stones. Vabbè, mettiamo la sigla, grazie, è il momento di scoprire i segni più fortunati di oggi.
2: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, tre segni zodiacali nel nostro podio tra i segni più fortunati di questa giornata, giovedì 11 giugno, terza posizione occupata da...
1: Dal segno dei pesci. Sensibilità e intuizione favoriranno i rapporti personali, aiutandovi a comprendere meglio le intenzioni di chi vi starà vicino.
0: Al secondo posto, quale segno?
1: Il segno dell'Ariete. Un'iniziativa coraggiosa o una proposta fatta al momento giusto riceverà un riscontro più positivo del previsto.
0: Bene, in prima posizione, sì, perché faccio 30 cose. Tu mi parli.
1: Il segno della Vergine, in prima posizione. La vostra attenzione ai dettagli vi permetterà di notare un'opportunità che altri trascureranno, con possibili vantaggi pratici nel breve tempo.
0: E allora, facciamo il riepilogo. I segni più fortunati di oggi sono:
1: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dell'Ariete, in prima posizione il segno della Vergine.
2: L'agenda dei mattinieri.
0: E allora è il momento di scoprire questa data, l'11 giugno, cosa ci ricorda e cosa si celebra. Vai.
1: Iniziamo dai santi del giorno: San Barnaba Apostolo, San Massimo di Napoli e Sant'Alvaro.
0: Oh, Barnaba mi ricorda il film di Celentano, no?
1: Sì.
0: Cosa che faceva l'autista di pull, di autobus, no?
1: Barnaba, mi piace tanto.
0: Cecchini,
1: sì.
0: Barnaba era nel film, sì. Non lo ricordo, vai.
1: Passiamo agli eventi del giorno, inizia oggi. 11 giugno, il Mondiale di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. È la prima edizione a 48 squadre con ben 104 partite.
0: Mamma mia, ce n'è da
1: stasera,
0: vedere.
1: Alle ore 21 il match inaugurale Messico-Sudafrica.
0: Abbiamo detto prima la curiosità, è lo stesso match inaugurale di Sudafrica, cos'è, Africa 2010, se ricordo bene. Va bene, poi
1: nel 1993 esce nelle sale Jurassic Park. Te lo ricordo, che bello.
0: È sempre di Spielberg. In questo periodo Spielberg fa uscire filmoni, capito? Che bei ricordi. Poi vai.
1: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva nel 1910 Jacques Cousteau, pioniere
0: Jacques Cousteau,
1: pioniere delle esplorazioni subacquee.
0: Come no, Jacques Cousteau. Poi vai.
1: Nasceva in questo giorno del 1933 Gene Wilder, indimenticabile protagonista di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.
0: E non
1: che
0: solo,
1: bello,
0: anche questo film.
3: Sì, può fare.
0: Mamma mia, Frankenstein Junior, pazzesco. Vabbè, anche ricorderai anche La Signora in Rosso, l'Uomo in Red, no?
1: Sì. quello.
0: Per citarne solo alcuni, vai, grande Gene Wilder. Poi
1: compie 67 anni Yuri, attore celebre per il ruolo del dottor House.
4: Io sono il dottor Gregory House, potete chiamarmi Greg. Sono uno dei tre medici di servizio in clinica stamattina.
0: Hai capito? Se ti serve la lettera.
1: Ma io l'ho visto, ho seguito tutto, quindi.
0: Grande dottor House, sì. Poi
1: auguri a Shia LaBeouf.
0: No, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf è lui.
5: No, scendi, no, aspetta un momento. Visto? E adesso? Visto? Fantastico, me l'hai fatta incazzare. Quell'auto è sensibile.
0: L'auto Transformer, no? Te lo ricordi? Il protagonista di Transformer.
1: L'attore statunitense compie 40 anni, quindi è Shia.
0: Vai. Poi
1: concludiamo con la storia della musica. Nella primavera del 1999 i Pooh lanciarono l'album Un Posto Felice, tra gli estratti del 33 giri, una canzone che divenne una hit dell'estate.

0: estate 1999, mamma mia ragazzi, che ricordi, che ricordi. Va bene, grazie Laletti.
1: Ma come grazie sempre, a te Max.
0: Ci hai emozionata con tutti questi spunti, queste reminiscenze. Abbiamo fatto quanti compleanni legati al cinema oggi?
1: Sì, molti.
0: Fiction di cinema, va bene. Mattinieri, buongiorno, siete con Radio Kiss Kiss, ogni giorno 5-7 con noi Max e Laletti. Tra poco torniamo agli aggiornamenti d'attualità e poi c'è l'appello dei mattinieri, quello delle 6, dove vi invitiamo a raccontarci anche a quale categoria di mattinieri appartenete. Tra un po' vi ricordiamo come contattarci. Adesso dal 1994 Bon Jovi, questa è Always.

0: Always, pronti a ripartire. Buongiorno mattinieri, le 6 in punto di questo giovedì 11 di giugno. Un saluto da Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento chi coordina la messa in onda.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, pronti perché ci prepariamo per una nuova ora ricca insieme. Tra poco con la raffica, gli aggiornamenti d'attualità, però per questo vi invitiamo a scriverci. Dai, un messaggio di testo, meglio ancora se vocale, tra poco per darci il buongiorno. Questo è il numero
1: 347-490-0042.
0: Stavo dando un'occhiata ai dati macroeconomici bilancio familiare.
1: Come ti sembra?
0: Ma è disastroso. Ah, vabbè, siamo pronti. Ripartiamo dalla musica più bella e poi ne vediamo l'ora di sentire voi, tra un po' anche gli aggiornamenti d'attualità. Ma ora Madame e Marrakesh.

0: sì. Independent, quella che si veste come Ghepard, perché io sono indipendente.
1: Ed è Miss.
0: Intanto salutiamo Teresa che ci ha mandato la fotografia, che ci guarda su canale 158, come tanti, anche tante attività commerciali. Però a proposito di lavoro, come vi vestite quando si va al lavoro?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno a Max al quadrato. Io fortunatamente lavoro da casa, quindi pantaloncino, maglietta. La miglior cosa, lo smart working.
0: Bravo, anche in mutande volendo, no?
1: Ma anche nudo, se sei da solo puoi fare quello che vuoi, basta che non fai le
3: Ciao,
1: riunioni.
3: Ciao Max, buongiorno. Gabriella da Viterbo. Guarda, io faccio la maestra e bambino sono tutto, anche se metto un pantone due volte consecutive. Sono delle suocere e hanno 7 anni.
0: È vero, anche mio figlio fa certe tirate con le maestre, mi faceva, perché adesso
1: fa anche i commenti,
4: buongiorno Max e Max.
1: Ciao
4: Pasquale di Sassano. Io sono un camionista, il mio abbigliamento durante l'anno a livello lavorativo, magliettina di cotone e pantaloncino.
0: Vedi,
1: camionista, anche... però ci manda un altro messaggio, mi fai sapere, hai lo zoccolo bianco quello aperto dietro?
0: No,
1: se no, il calendario con le donne nude
0: non si può guidare con gli zoccoli, ma sei impazzito.
1: Si guida con le zoccole. Scusa, mi sbagliato.
5: Schisse, io faccio la cassiera, ho la mia bella divisa e al lavoro vado sempre sistemata con trucco e parrucco.
0: Bravo. Continuate a mandare messaggi, perché si sta aprendo un mondo sull'abbigliamento nel luogo di lavoro, sia e sia.
1: Tipo scegliere, che è obbligato, sai.
0: E poi arriva la collega, vestita di tutto punto, e
1: la testa gira.

0: DJ Snake, Stray Kids,
1: yeah.
0: In the dark. This is Radio Kiss Kiss.
1: Come si veste?
0: A chi?
1: DJ Snake.
0: DJ
1: Hanno la divisa anche loro, sai? No, sì, gli artisti fingono, ma
2: le rockstar hanno.
1: È una divisa, perché Lady Gaga si presenta sul palco vestita normale, una chissà che... via! Eccola, intanto salutiamo gli amici da Cuneo, che io formale in ufficio, libero professionista, però divisa quando collaboro con la Croce Rossa.
2: Vedi.
1: Ne approfittiamo, se tutta la Croce Rossa e chi fa queste cose anche come volontario in tutta Italia, quelli di Savigliano Cuneo.
2: Continuiamo a ascoltare messaggi.
3: Ragazzi, vi posso dire che è un problema tutto italiano.
1: Certo.
3: Cioè, dovremmo concentrarci più sui contenuti rispetto alla forma. Comunque io sono un manager di una grandissima multinazionale. Mm-hmm. Quando vado, come adesso, in questo momento, ascoltando Kiss Kiss al lavoro, e quindi in sede, vado in maniera casual. Mentre purtroppo dal cliente mi costringono e vado tutto bello come un pinguino.
2: Tra poco approfondiremo proprio su questo, perché ci sono delle cose di cui tener conto, attenzione.
4: Buongiorno, per il mio lavoro è sufficiente un formale casual,
1: buono.
4: Si capisce, insomma, va bene un jeans lungo, in inverno un maglioncino, non c'è bisogno di mettersi il frac, insomma, in questi periodi sempre un pantalone lungo, purtroppo, però con una camicetta, una magliettina decente, carina.
1: Quindi niente di vista.
2: Insomma, casual. Ultimo messaggio, ascoltiamo, dai.
5: Ciao Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
5: Andrea da Carbonia.
1: E là.
5: Io consegno bombole in un paese che sta a 60 km da dove abito. Ogni mattina è già un miracolo che mi alzo dal letto e apro gli occhi e ho voglia di andare al lavoro.
1: E intanto tu hai scatenato il panico. Molti si vestono col Tony per andare a lavorare.
2: Il Tony!
1: Mentre questo amico qua di Carbonia va con il canadese. La canadese. Sarebbe il Tony in Sardegna.
2: Bravo,
1: la canadese,
2: bravo.
1: Il Tony. We'll be right back.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
6: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
7: Tenderly.
6: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Amsic passa alla Vezzi, la Vezzi, Amsic cross. Ah! Ah! No, adesso ricordo che è passato. Cosa
1: un attimo, ragazzi, è arrivato il caldo, cercate di capire. Giannini, ti trovo un bel cantiere oggi pomeriggio, stai tranquillo.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, a proposito di abbigliamento sul luogo di lavoro. Mm. Scoppia la protesta tra gli autisti del trasporto pubblico di Padova. Ah. Abbiamo ascoltato tanti messaggi di persone che devono mettere le divise perché sono obbligatorie. Il regolamento aggiornato dell'azienda di trasporto di Padova di recente ha imposto di indossare la cravatta anche durante il servizio.
1: No, è fondamentale.
0: Anche con le temperature superiori ai 30 gradi. Scoppiata una contestazione sulla misura, ritenendola inadeguata, perché chi lavora molte ore alla guida, spesso su mezzi dove l'aria condizionata non funziona benissimo e quando fa molto caldo, giustamente.
1: Sto prendendo l'autobus in questi giorni e anche l'aria condizionata a palla, dopo fa caldo, no?
0: L'accessorio, secondo i sindacati, difatti dice che potrebbe rappresentare addirittura un pericolo in caso di aggressione. Beh, perché se qualcuno arriva ti prende per il cravattino
1: che fai? O te lo tagli al matrimonio e fai le buste.
0: Insomma, non lo so se queste proteste sono ammissibili o meno.
1: Però dai, è la cravatta, dai, tutto il giorno ci sta. Anche se però è bello, ci sta. Io ho 3 autobus ieri, saltato perché l'autista era senza cravatta.
0: Ecco.
1: Ho detto, no, prendo quello dopo, prendo quello dopo, prendo quello dopo.
0: E no, non ti arrabbiare, perché no. Se poi, dove lo prendi? Se
1: te lo dico, dove lo prendo, senza la cravatta.
0: Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Oliver Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss 9 3 del mattino.
1: Drop
0: sempre
1: dress code.
0: Dress code.
1: Mi piace il dress code di Oliver Rodrigo.
0: Vabbè, ma lei è bella, si può mettere anche, che ne
1: quella
0: so,
1: quella differenza, no? Quando di notte devi vestire bene, fa bella figura. Se sei Brad Pitt, puoi metterti anche una busta dell'immondizia.
0: Una tunica.
1: Io giacca e cravatta, comunque. Ecco. Andiamo avanti, Gianni, salvami.
0: E sempre a proposito di abbigliamento, in ambito lavorativo, sono venuti fuori un sacco di spin-off anche grazie ai vostri messaggi, no? Ci sono dei lavori in cui bisogna avere un abbigliamento per forza di un certo tipo.
1: Diciamo, le divise sono le divise, vabbè, quelle sono
0: al netto degli operatori sanitari, le forze dell'ordine che devono avere le divise. Allora sono avvocati e studi legali che devono essere dirigenti bancari e consulenti finanziari, poi notai, manager di alto livello, poi personale diplomatico, receptionist o addetti all'accoglienza negli hotel di lusso, certo, poi le hostess, gli steward negli equipaggi delle compagnie aeree, personale sanitario, lo abbiamo detto, quindi bisogna che si vestano in una determinata maniera. Non c'è verso.
1: Ma cosa c'entra? Conta cosa fanno. Però anche noi siamo un po' ipocriti. Vai in un albergo e ti arriva il responsabile con le ciabatte, il tuo scacciato, che vuoi?
0: E tu te ne vai.
1: Vedi? Siamo un po' ipocriti.
0: Robbie Williams.

0: Robbie Williams, different. Per esempio, Noemi ormai ha un dress code.
1: L'ha modificato col tempo.
0: C'ha
1: sì.
0: Sempre quei tubini belli che.
1: Aspetta, lei le può indossare, sta anche bene. Comunque, adesso lei è Noemi e ti ha chiesto: tu cosa fai questa sera?
0: Non lo so, come
1: non
0: mi
1: a te, è il New Kiss.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? New Kiss.
1: È arrivato il momento, del meteo.
0: Sta arrivando l'Africa vampata.
1: È come Africa vampata, lo sapevo. Ma il meteo come sarà? Casual o divisa? In due. Chiediamo agli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano si espande sull'Italia, anche se lascerà spazio ancora a qualche nota instabile. Nelle prossime ore tempo soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Massime in calo tra 22 e 27 gradi al nord, tra 25 e 27 al centro, tra 27 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, chi schissa tutti.

0: biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss, kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Kiss, kiss. Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: Kiss Kiss.
13: Parti, e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Kiss

0: Alex Warren, Fever Dream, anche nel noleggio, no? Hai visto il noleggio con conducente? Devi avere sempre la giacca.
1: Devi tipo, sapere che è come autista.
0: Tipo no? Man in Black, no? Devi
1: Man in Black. Sì, è vero. Però dai, chi ha la divisa, ha detto, ci dicono che chi ha la divisa è sfigato perché vorrebbe essere più libero. Però è fortunato che non deve pensare cosa mettersi la mattina. Questa è la difesa di
0: c'è
1: chi ha
0: un
1: divisa.
0: Messaggio invece. Ascoltiamo.
2: Una domandina.
1: Sì.
2: Il limite del decoro qual è? Immaginiamo che io vado in banca a fare un finanziamento, uno mutuo e mi trovo davanti a me un impiegato vestito in canotta, bandana, zoccoli, pantalone corto, perché comunque è libero di vestire come si vuole o che o quando. Niente di contrario. Ecco perché io voglio capire dov'è il limite del decoro e rispetto per gli altri.
0: Allora, il limite del decoro. Il dress code formale sopravvive, come abbiamo detto, nei settori finanziari, legali, sanitari. Infatti l'abbigliamento continua a influenzare la percezione di competenza e professionalità, no?
1: Però è vero, no? L'abbiamo detto prima, un po' di ipocrisia, che poi ci lamentiamo.
0: Le cose stanno cambiando. Le ricerche dimostrano che i lavoratori chiedono più libertà. C'è questa indagine. Il 70% dei dipendenti preferirebbe un abbigliamento più comodo e funzionale. Il 70%. Pensate un po', l'altro 30% sarebbe disposto addirittura a cambiare lavoro se costretto ad un dress code troppo formale.
1: Però
0: pensa
1: Max,
0: un po'.
1: Possiamo dire una cosa: se ci dà il mutuo, può essere anche nudo il direttore della banca per noi.
0: Questo
1: però se ce lo dà, poi lo critichiamo.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: i gioielli della collezione Kidult by You. Ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Siamo già alla fine dell'ora.
3: Sì, siamo già alla fine. Siamo all'inizio della.
2: Beh, io calcolavo quella prima andata. Attenzione, quando una band rock subisce un danno d'amore, puntualmente 2 secondi dopo fanno la canzone lenta.
3: Allora, c'è un momento nelle band rock, addirittura metal, heavy rock, decidono di fare una canzone lenta perché uno dei componenti del gruppo
2: si è ammazzato di denti.
3: Bravissimo. E c'è puntualmente tutti gli altri dicono: "No, ma non la facciamo, perdiamo credibilità".
2: E invece
3: Carry Europe.

0: anche Carolina la cantava quando era giovane, capito?
1: La cantava, sì. Lei cantava sempre questa, Carrie. Invece il toro cantava, sai cosa cantava il toro?
0: Il
1: torontontero.
0: Ah, pensavo il
1: torontontero. Il toro è quello che lo mangia, torontontontero.
0: Piuttosto c'è la Carolina che dice: io quando vado all'alpeggio metto sempre gli zoccoli. Quando ritorna in stalla invece mette le ciabatte.
1: Le ciabatte. Con la che sono più comode, vero? Con la continueremo a parlare di dress code legato al lavoro, al mondo del lavoro. Preparatevi, che fra poco comunque arriva la caccia alla bufala.
0: Esatto, ma subito il nostro Francesco Gabbani.

0: Torna il funk e torna anche Summer a breve, eh?
1: Caccia alla bufala.
0: Siamo pronti, voi lo siete? Perché adesso inizia a caccia alla bufala.
2: Certo che sì, certo che sì. Allora, come funziona? Ma sai che c'è?
0: Dimmi.
2: Non lo diciamo.
0: Bravo.
2: Non lo diciamo.
0: Ma allora, ci sono sempre i nuovi amici. Seguiteci, dai.
2: Su. Vestiamo i panni, mettiamo i panni degli sfatatori di bufale, va bene?
0: Anch'io in divisa.
2: Certo.
0: Io sto bene in divisa, solo due.
2: Tre notizie, una delle tre è una bufala, dovete indovinarla e il più veloce, la più veloce, al via, quando vediamo il via ufficiale, vincerà i nostri gadget, quelli Radio Kiss. Dentro ci mettiamo
0: una divisa,
2: mettiamo una pannuccia per fare i piatti.
0: Una pannuccia per fare i piatti, la 74 la sentivo. Siamo pronti?
2: Vai.
0: Voi sì? Io no, invece.
2: Vai.
0: Quello è il problema mio. No, cominciamo. Notizia numero uno. Un uomo in Yakuza, che è una zona non nella piscinetta,
2: ecco, bravo,
0: nell'idromassaggio, no, un uomo in Yakuza si è addormentato su una panchina nel bosco a circa meno 20.
2: Complimenti. Meno 20, le 9, le 10.
0: Meno 20, meno 20, non c'era la lancetta solo dei minuti, non c'era quella dell'ora. A meno 20 gradi, cosa è successo? È stato trovato ovviamente in condizioni critiche dai passanti, hanno avvisato i soccorsi, risultava senza battito, ovviamente, senza pressione e attività cardiaca assente. L'hanno caricato sull'ambulanza, l'hanno portato all'ospedale pensando di portarlo alla vittoria e invece poi piano piano l'hanno riscaldato a fuoco lento, l'hanno riscaldato, secondo me, e si è ripreso. Vedete, è il nuovo, il bello addormentato nel bosco. Notizia numero one.
2: Notizia numero due. In Galles è nato un book retreat luxury, cioè un ritiro dedicato alla lettura a 5 stelle. Bravissimo, si legge tutti si legge tutti in silenzio, senza socializzare, in strutture di lusso e dove si arriva a pagare anche 1500 euro semplicemente per leggere in silenzio, senza interagire con nessuno tra i partecipanti.
0: Però
2: il fenomeno è così in crescita in tutto il Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, e nonostante i prezzi elevati, spesso gli eventi sono tutti sold out.
0: Sono un popolo strano.
2: Notizia numero due.
0: Ma va in biblioteca gratis, qualsiasi in silenzio. Va bene, notizia numero tre. Due ragazzi quindicenni di Boston, Massachusetts, hanno creato un'applicazione che ha destato molta curiosità negli Stati Uniti, ma anche in tutto il resto del mondo. E cioè, grazie a questa applicazione che si chiama Future, loro cosa fanno? Attraverso alcuni modelli di intelligenza artificiale che non poteva mancare, fanno dei test attitudinali e ti dicono con un'accuratezza incredibile al momento come sarà la tua carriera negli studi, che lavoro potrai fare e quanto guadagnerai.
2: Porca miseria.
0: Non vedo l'ora di avere questa app anch'io, apposta fra l'altro. Per il, non tanto per il guadagno, ma per il futuro, visto che a una certa età ci teniamo. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Secondo voi, appena dal via Giannini, mandate un messaggio e ci dovete dire qual è la bufala secondo voi. La numero 1, il bello addormentato nel bosco a meno 20, o la numero 2, 1500.

0: potrebbero urlare?
1: Sì,
0: i tifosi del Messico stasera,
2: sì.
0: Go, Lito!
2: Non è detto che urlino loro,
0: Golasso!
2: Sai invece chi è che può gridare gol?
0: Chi?
2: Sandra!
0: Pronto, Sandra!
2: No,
0: buongiorno Sandra. Aspetta.
2: E noi era al VAR, ha detto che stanno rivedendo, ha detto no, aspetta la conferma della VAR.
0: Allora, c'è la Sandra che, se non sbagliamo, dovrebbe essere in diretta da Gavice Mare. Cioè, quando sei lì da quelle parti, è chiaro che non te lo fai un tuffettino tra una canzone e l'altra.
2: A Gabes, dico. Allora, un attimo, ci provo così. Sandra, come senti? Sandra.
0: Tra l'altro c'è la canzone grande. Sì. Sandra, portaci al mare.
2: Ah, è vero.
0: 360
2: gradi si chiamava la bella Sandra, portaci al mare, così
0: bello, bello. Sandra, allora, se stai ascoltando, hai vinto, perché ti stiamo cercando di ricontattarti, rispondi, però la risposta esatta te la diciamo noi,
2: confermiamo,
0: perché ce l'hai già confermata, ed è la terza,
2: la numero 3. Nessuna app per il futuro, ovviamente. Vale il messaggio, non c'è mai caro. Sai perché non può rispondere? Com'è rimasta sul ponte pedonale che c'è a Gabice, che unisce Cattolica, si alza all'improvviso, sarà l'aggrappata. Comunque hai vinto tu, Sandra, kiss kiss a te, e ci vediamo a Gabes.
0: La bufala era la numero 3.

0: anche noi, piglia io, grande J-Ax.
1: Salutiamo tutti gli amici che ci stanno guardando, che studiano e stanno preparando per gli esami, caro.
0: Certo, a proposito,
1: bravi,
0: di esami.
1: Studiate, eh?
0: Perché una delle domande che si stanno per fare circa 500.000 di studenti.
1: Come ci vestiamo per l'esame?
0: Oltre a quelle dell'esame, chissà che domande ci vanno a fare. Come ci vestiamo?
1: Non pensano alle domande, pensano a come vestirsi. Ragazzi, non conta niente, riparare che andare liberi, convinti, energici e via andare.
0: Meglio presentarsi in giacca e cravatta oppure un taglierino, le sneakers, insomma, come bisogna andare per influenzare positivamente la commissione?
1: Col taglierino, col tagliere pieno di salame, energia per tutti, cioccolato.
0: Col taglierino è meglio di no, perché adesso
1: no, il taglierino quello, ragazzi.
0: Allora, secondo gli esperti c'è si influenza il giudice in un tribunale, sì, ma anche il professore che ti fa l'esame, a seconda di come vai vestito. Si chiama enclothed cognition.
1: Ah. Oh, mamma mia,
0: enclothing cognition. Baciato!
1: Perché non sai di cos'è cognition. Però a proposito di connessione, c'è una cosa da dirti legato poi dopo, attenzione.
0: Va bene, parliamo dopo, però giustamente energia e connessione prendono forma.
1: Ah, plenitude, fibra e la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
0: Se sei già cliente luce e o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
1: Plenitude fibra a 16,90 al mese per 36 mesi e se l'attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus standard con pubblicità.
0: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione 39€, servizio voce non incluso, regolamento operazione a premi e altre info su anyplenitude.com.
1: Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way.
0: Plenitude, abbiamo energia per cambiare.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Kiss, kiss. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Kiss, kiss. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
13: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Kiss Kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
13: La musica più bella.
16: Kiss Kiss.
13: Suona solo...

0: Sorry, scusa, lo sento. Allora, avevamo lasciato in sospeso di come si dovrebbero vestire più di mezzo milione di studenti che tra meno di una settimana a questo punto andranno davanti a una commissione a fare l'esame di Stato.
1: Tranquilli, ragazzi, va bene tutto. L'importante è curarsi, eh?
0: Allora,
1: dai,
0: la psicologia conferma che l'abbigliamento contribuisce in maniera importante già dai primi istanti a trasmettere un'immagine di affidabilità, serietà e sicurezza. Allora, è chiaro che non bisogna esagerare. Tutti siedi davanti alla commissione, non bisogna andare né troppo formali, cioè non puoi andare con lo smoking davanti alla commissione perché...
1: No, perché anche tu lo fai,
0: non sei te
1: stesso. Prendendo, ma lo dicono, ci prende in giro, non apprezzo, non esagerare.
0: Ma nemmeno, nemmeno trasandati.
1: Ciabatte infradito pronti con l'asciugamano.
0: La strategia migliore è quella del cosiddetto casual curato, cioè vestiti puliti, ordinati, adatti al contesto, soprattutto coerenti con la propria personalità. Insomma, impressionare la commissione con il guardaroba non è proprio quell'obiettivo da raggiungere,
1: però...
0: ma bisogna comunicare rispetto per l'occasione, cioè l'esame.
1: Un minimo, dai.
0: E poi c'è un aspetto interessante che la psicologia ha messo in risalto. Se tu ti vesti bene, ti senti anche bene vestito.
1: Senti a tuo agio.
0: Ti senti a tuo agio e rendi anche meglio.
1: Quello è vero, ci sta da un lato. L'importante agli esami è avere comunque vestiti bene, maniche larghe, per non far vedere dove hai tutti i bigliettini.
0: Vabbè,
1: e quello
0: ma
1: è fondamentale.
0: Quello è l'esame scritto. Quando
1: anche lì devi vestirti bene.
0: Ah, certo.
1: Caro mio.
0: Ah,
1: anzi, lì è molto importante vestirsi bene.
0: Ve lo ricordate quando i nostri genitori ci dicevano non andare al mare, non t'abbronzare, che quando vai davanti alla commissione poi ti bocciano.
1: Però non ci credo che sia andato a studiare, è vero. Ragazzi, l'importante è che vada tutto bene, però un minimo, dai, di cura.
0: Allora, rimane il fatto che l'esame si supera solo se studiate, va
1: ecco,
0: bene?
1: Bravo.
0: Oh, questa è una cosa
1: importante.

0: Nina somiglia anche un po' a Djokovic volendo,
1: vero,
0: ce l'ha un po' di Djokovic,
1: sì, comunque ma con fire. Carta frusce non mi la promesso.
0: A proposito di divise, tra poco ne vedremo tante di divise sportive, perché
1: scenderanno quella azzurra,
0: che miseria,
1: non c'è quella azzurra, no.
0: Io aspetto il Curaçao domenica contro la Germania, perché
1: abbiamo deciso noi,
0: puntato tutto sul Curaçao, tutto.
1: Noi abbiamo deciso Curaçao e Capoverde, queste sono le due squadre,
0: che Curaçao e Gin, io di solito faccio, capito?
1: Tu sei alcolizzato, dobbiamo risolvere questo problema. Però attenzione, a proposito di divise, c'è un'altra divisa, mi dicevi, particolare, che molti hanno visto.
0: C'è una professione dove la divisa è fondamentale per la sopravvivenza.
1: Me lo dici dopo?
0: Sì,
1: che lo spiega anche bene.
0: Anche perché abbiamo un motivo d'orgoglio per cui festeggiare.
1: Verissimo. Però attenzione, noi abbiamo motivo d'orgoglio anche perché abbiamo la musica più bella.
0: Arrivano, anzi, ritornano Mac and Cremon con Partenope.
1: Ola! Con a fiore di Serena Brancale, The Color, sembra una formazione di calcio.
0: È vero.
1: E il titolo è appunto Partenope, New Kiss.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss, kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss, kiss.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
9: Ciao patatina.
10: Ciao patatino.
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè,
9: buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Kiss, kiss.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss.
15: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente!
3: Kiss, kiss!

0: Magnetica. Stiamo tornando all'house degli anni 90, capito?
1: Tutto torna.
0: Che poi
1: tutto.
0: L'house degli anni 90 faceva riferimento al funky degli anni 70.
1: E adesso va tornato il funky, il funky degli anni 70. Degli anni, un casino. La musica è a zampa d'elefante. Prima esatto. Poi torna.
0: A proposito di abbigliamento, c'è una professione, come avevamo detto prima, in cui l'abbigliamento, la divisa è importantissima ed è quella degli astronauti.
1: Non ti fanno salire se non vieni vestito, ti mandano a casa se non vieni vestito.
0: Allora, le tute degli astronauti che sono importantissime perché vengono indossate solo al momento del lancio, certo. E al momento del rientro, quindi dell'atterraggio.
1: Perché infatti le immagini che vediamo di solito sono in pantaloncini tutti schiacciati,
0: esatto,
1: però la divisa è quella.
0: Poi, queste tute sono particolari, innanzitutto sono arancioni, una volta erano bianche.
1: Ma noi ci ricordiamo, lo storico è bianche.
0: Ebbene, sono arancioni perché è un colore utilizzato nell'industria aerospaziale e marittima per motivi di sicurezza. Quando tu ammari, il colore arancione si vede meglio.
1: Sul perché sul blu, no, o al buio, no?
0: Esatto.
1: Infatti, poi, salvaggente in aereo com'è? È arancione.
0: Esatto. Sono tutte incredibili, progettate per garantire la sopravvivenza degli astronauti anche in condizioni estreme. Pensate che possono, se uno se la mette, può resistere senza ossigeno per circa sei giorni. Addirittura c'è un apparecchino sul casco perché ti permette anche di introdurre il cibo.
1: Quindi vabbè, è studiata leggermente, che là fuori lì non c'è tanta mano, se succede qualcosa lassù.
0: E si può fare anche il bisognino senza buttarselo dappertutto, pensa un po'.
1: Quindi arancione.
0: Arancione.
1: Devo dire una cosa.

0: Franco Paranoia sarà anche lui protagonista del Kiss Kiss Way di Maya Domenica.
1: Ragazzi, preparatevi, non vi preoccupate, qualcuno ha detto, ma io non ho trovato il biglietto.
0: Vabbè, ne parliamo tra poco.
1: Preparati che abbiamo delle sorprese.
0: E invece tra poco parleremo, perché prima abbiamo parlato di Artemis, e degli astronauti e di cose
1: Artemis,
0: belle.
1: Il quarto moschettiere per me è sempre stato, credimi.
0: Non era Artemis?
1: No, quello Artemis. Aramis il terzo, Artemis il quarto.
0: Ah, ecco.
1: Endolemis il quinto, ma soprattutto Arancione, mi confermi.
0: Tra poco parleremo di un astronauta italiano che ci sta riempiendo di gioia e orgoglio.

0: Kendrick Lamar, César, All the Stars. Yeah. Questa è Radio Kiss Kiss, eh?
1: Mamma mia, guarda, che voglia di abbracciarti.
2: Che non si dica che Stefano Piccirillo ha la voce più bella della radio, che non si dica, perché ci difendiamo anche noi.
1: Quello
2: non
1: è vero, tu, ma no, io che cosa c'è, non devo neanche essere radio. Però soprattutto ricordiamo che hanno una voce così, tutti e sette i Piccirillo, non solo uno.
2: Certo.
1: Ma allora, a proposito di divisa, tu hai rivestito come loro, eh?
2: Sì, ricordiamoci. Mi cercavo di vestirmi come John Taylor.
1: Sì. Poi invece eri come Elizabeth Taylor.
2: Signore e signori, ho già preso il biglietto, perché lo sai che saranno a suonare dietro casa mia, no? Presto.
1: Che invidia, mamma.
2: Duran dal 1982, una delle canzoni più belle, Save a Prayer, mamma mia.

0: Gli anni 80, 1982, Seva Pay e Duran Duran.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Good morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle ore 12 anche sul canale 158, ricordatevelo sempre, e siamo belli anche in video.
0: 11 in punto, tra poco parleremo di un nostro piccolo, un grande eroe, perché lui sì, ragazzi è da seguire.
3: Assolutamente sì, soprattutto stavolta vogliamo le prove.
0: Quanti di noi da piccoli hanno sognato di fare l'astronauta? Lui non solo l'ha sognato, ma ci è anche riuscito. Tu,
3: io già arancione, mi sono messo l'arancione apposta.
0: Ecco, fai bene, fai bene.

0: Annalisa Canzone Steve, con questo caldo, però salutiamo tutti gli amici del nord che in queste
1: ore. Legnata ieri.
0: Oggi è caldo, però nelle zone Belluno, insomma, del nord, no, sono state grandinate, roba.
1: Lombardia, a un certo punto ci sono dei paesi, miseria. Peraltro ho visto anche delle immagini, sembrava che avesse nevicato, che è bello che dici si rinfresca, poi il giorno dopo afa, però dai, periodo.
0: Su. Però rimaniamo in tema di astronauti, c'è una notizia che ci rende orgogliosi, Luca Parmitano, il nostro capitano, Parmitano
1: è il capitano, si dice, sì.
0: Veterano dello spazio e è stato infatti selezionato come pilota della missione Artemis 3, uno dei passaggi più importanti del programma che punta a riportare l'umanità sulla Luna. Hanno scelto lui, attenzione.
1: L'hai detto?
0: Che cosa?
1: Come riporterà.
0: Porterà
1: siamo per alcuni, forse. Anzi, organizziamo il collegamento dalla Luna per avere il dubbio.
0: La missione è prevista per la seconda metà del 2027, anche se non prevede un allunaggio diretto, e sarà fondamentale per preparare le future esplorazioni del nostro satellite. Parmitano ha fatto un discorso che ha emozionato un po' tutti. Ha detto una cosa bellissima: per me la mia piattaforma di lancio è stata l'Italia, l'ESA è stata come la mia torre di lancio e la NASA come il razzo che mi ha permesso di raggiungere questo traguardo.
1: Che ne abbiamo di geni in Italia, ragazzi.
0: Tra l'altro, parlando, guardandolo, diteci, Luca Parmitano, secondo voi assomiglia più a Raul Bova o a Cacioppo?
1: Cacioppo o Aldo Giovanni Giacomo? Sono delle foto che io non riesco a distinguere.
0: Secondo me Luca Parmitano assomiglia a Raul Bova.
1: Sì, ma prima o dopo la bottiglia di vino? Perché i ragazzi sono così.
0: Tra l'altro lui è più giovane di Raul Bova.
1: Anche di noi due, beh, di noi due tutti sono più giovani.

0: Lo dice, dice Colino. Che poi mi fa sempre tanto ridere. Good morning, chi schisa tutti, che a Bari è il diminutivo di Nicola. Colino.
1: Sei lettere.
0: Qual è il diminutivo? Scusami, siamo pensato. Nicolino. Colino.
1: Allora, intanto ci hanno confermato la somiglianza a Cacioppo.
0: Cacioppo, Aldo e anche Raul Bova, è vero. Perché Raul Bova sembra una battuta ai Giannini. Poi ho visto la foto, lo sguardo, ovviamente senza capelli. Guardate, sono degli sguardi che veramente somigliano a Raul Bova.
1: Stiamo parlando di Luca Parmitano, il nostro astronauta.

0: Sì. Ha diventato anche pilota della prossima missione Artemis.
1: Ripetiamo, dovrebbe essere lui, che potrebbe essere Aldo Cacioppo o Ralpova.
0: Però anche Luca Parmitano, sì, il nostro orgoglio, da piccolo sognava di, mentre giocava con gli amici, che tu cosa vuoi fare? Voglio fare l'astronauta. Lui ci è riuscito, però mentre si giocava, sì, ognuno decideva le cose, vedi, che voleva fare, no?
1: L'importanza del gioco qual, ecco, è? Perché giocando
0: si signore cresce. E signori, il gioco è importantissimo e le nazioni Unite nel 1998 hanno istituito addirittura una giornata dedicata al gioco. Oggi è la giornata internazionale del gioco, 11 giugno 2026.
1: Ma che bello oggi, quindi oggi si gioca, oggi dovremmo tornare tutti i bambini, anche un minuto.
0: Chiaramente,
1: dai,
0: ci riferiamo al gioco dei bambini, certo, che è un diritto di ogni bambino, perché grazie al gioco si comincia a conoscere la vita e si comincia a conoscere il mondo.
1: Impara così.
0: Approfondiamo sui giochi di oggi e i giochi di ieri, te li ricordi?
1: Ricordo solo quelli, io purtroppo, quelli di...

0: La bellezza fu di scattare una foto.
1: Elisa More che sta preparando una sorpresa. Vabbè, ormai la sappiamo tutti, no? Capovolo nel 2027. Sì. È andata a fare i sopralluoghi.
2: Ragazzi, quando arriva il capovolo è fatta, perché certo. I grandi ci vanno al capovolo.
1: Io ci andrò.
2: Sì? Sì. Ma noi credo che più che andarci, a te ti ci mandano. È differente la cosa. La mente è sempre quella.
1: Arriva Lil Wood.

Kiss a te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Kiss a te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

0: per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss Kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
1: Kiss, kiss.
8: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: con me, dai, giochi con me, Giannini, dai, giochi un po' con me, dai.
1: Allora, a proposito di giochi, oggi la giornata internazionale del gioco, ripetiamo, il diritto di ogni bambino a giocare per sviluppare cognizioni, per conoscere se stesso e il mondo che lo circonda. Se tu non giochi, non hai la possibilità di giocare, le cose
0: non c'è futuro. Se il bambino non gioca, non ha futuro. È brutto.
1: Però,
0: da dire, ma è così.
1: Come sono cambiati i giochi dagli anni 50 ai giorni nostri?
0: I brividi mi stanno venendo al pensiero. Come giocavi tu da bambino?
1: Allora, io giocavo come te, perché abbiamo la stessa età, lo so, non si direbbe.
0: Lo so, ma tu hai avuto una vita, io no, quindi tu giocavi meglio di me.
1: Lo so, allora.
0: I giochi erano quelli, dai, così.
1: Però genericamente vogliamo dire che negli anni 80, 90, ecco, negli anni 60 si giocava ai famosi giochi materiali, i Mazze e Peeves, Nascondino.
0: La mazza e lo sticchio. Da non confondere, che la mazza e lo sticchio.
1: Bravo.
0: Che in base alle regioni cambia il significato.
1: C'erano tutti, chiaramente stiamo parlando di giochi al netto del calcio.
0: Ma
1: della
0: Nascondino,
1: pallavolo.
0: La cosa più seria, Nascondino, c'è gente che ancora è nascosta e non so perché non sono andati a cercarlo, dai.
1: Poi negli anni 80, oltre a Cortile, sono arrivati anche le Barbie, Playmobil, Gormiti, Polly, Ciccio Bello. Poi negli anni 2000 sono arrivate le Nintendo, le PlayStation, si è finito
0: troppo tecnologico.
1: Tra poco vi facciamo una domanda, perché è giusto, perché ci sono le nuove generazioni,
0: le Gen Z.
1: Io lo vedo con mio figlio.
0: Sì.
1: Ma tra poco vi chiediamo una cosa.
0: Manca a lui.

0: Material Lover, Sienna Spyro, questa è Radio Kiss Kiss 11:31 del mattino. Adesso tornate indietro nel tempo.
1: Che bello.
0: Di qualsiasi generazione voi siate.
1: Perché tutti sono stati bambini.
0: E pensate a quel gioco che vi sentite di che tramandereste ai ragazzini di oggi, va bene?
1: Sì. Tipo tu con tuo figlio, facciamo un esempio che hai nell'età precisa.
0: Ci ho tentato, ma non ha fatto breccia.
1: È ancora giovane per le donne, parlavo di giochi.
0: La settimana, la campana, il famoso sassolino
1: saltino,
0: che
1: butta
0: sul saltino. Ho provato a farglielo fare, però non ha fatto presa. Va bene?
1: Perché col papà vede che poi gli amici.
0: Tu invece, uno dei tuoi giochi della tua infanzia, che travanderesti, che passeresti ai giovani di oggi, ragazzini di oggi?
1: Io resto per il nascondino.
0: Il nascondino.
1: Abbiamo
0: il
1: fatto delle giocate noi al Castelluccio, che col caldo trovavi la zona d'ombra e stavi da ore e ore nascosto, ma per il caldo. Però è vero, lo travanderei perché è semplice e divertente.
0: Pica, tu invece? Com'è?
1: No.
0: Passa marciapiede.
1: Passa marciapiede, adesso me la devi spiegare. Passa marciapiede cos'è?
0: Che dovevi attraversare la strada senza farti schiacciare.
1: Perché tu un paesino, io a Milano facevamo in tangenziale. Divertente, ma non partecipano mai sempre.
0: Ditecelo anche voi, qual è quel gioco che facevate sempre da piccoli che tramandereste e passereste ai bambini di oggi? Vai, 347 490 0042.

0: intramontabile. Però torna Andrea Brasi.
1: Andrea Brasi, ce l'ho sulla punta della Brescia. Ecco, chissà cosa gioca lui, è che giovano 8, non avrà giocato i nostri.
0: Dai.
1: Però comunque sta da Dio.
0: È vero.
1: È il titolo, è da Dio, New Kiss.

0: Addio Brescia, New Kiss.
1: Grande, chissà come giocava da bambino. Brescia è generazione Game Boy, quelle robe lì, no?
0: Il gioco della vostra infanzia che tramandereste ai bambini di oggi. Sentiamo qualche messaggio.
2: Regina, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello con la fede, con l'anello e con la punta del coltello?
3: No, quanti passi devo fare?
1: Grazie, devi avvicinare.
4: Ciao, Radio Kiss, Leonardo da Roma.
1: Ciao.
4: Allora, io il gioco che passerei molto volentieri ai bambini è vola Gigino, vola Gigetta.
1: Ah,
4: un gioco molto semplice, ma che comunque con un'illusione ottica fa sì che un pezzo di carta passi da un dito all'altro senza che nessuno si renda conto.
1: Mio padre, che era bastardo, lo faceva dopo, metteva il pezzo di carta e poi levava il dito. Io pensavo l'avesse tagliato perché lo piegava, no? Però
0: certo,
1: quello è un gioco più visivo, no?
0: Certo,
1: invece coinvolgente.
5: Ciao, Max e Max, allora. Luca da Moto Visconti. Ciao. Se non fosse per la divisa, io andrei a lavorare con l'estate, con pantaloncini corti e...
0: Bravo, infatti, bravo. Però infatti gioco ogni tanto invece di lavorare.
1: Ma gioco col pantaloncino corto.
2: Il gioco che facevo sempre io era Regina e Reginella.
1: Eccola.
2: Che faceva così.
0: Oh, Regina,
2: Regina, Regina, Reginella, quanti passi devo fare?
1: E devi chiedere quella di prima. Stiamo giocando insieme.
0: Complimenti, complimenti. Intanto abbiamo capito che la settimana, la campana,
1: quella si chiama Pincaro in Sardegna.
0: Si chiama anche Pincaro o Pincareggio.
1: Ma più piccolo, più piccolo.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Kiss, kiss.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
8: Kiss, kiss.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss, kiss.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo €2.500. Valore di riscatto €8.737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Kiss, kiss. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Kiss, kiss.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19 e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.

0: l'80% delle ragazze americane fanno le majorette. Sì. Se vanno a scuola in college gli tocca fare la majorette ed è una cosa pazzesca, si allenano come degli atleti olimpionici.
1: Infatti, perché è uno sport vero e proprio, deve andare anche bene a scuola. Noi invece preferivamo il restante 20%, non le majorette, le maggiorate.
0: Io ho quasi 40 anni, se avessi figli li farei giocare con il Tetris, perché nella vita in generale mi è stato utile, questa è Cristina che ce lo dice, e poi tanti
1: l'elastico riferimenti. Ragazzi, l'elastico vincissimo,
0: la molla molti la conoscono, la molla.
1: Quello che si teneva aperto, no? Con le gambe, sì. Uno dentro doveva saltare. Mamma mia, quante musate
0: bello,
1: ho dato.
0: Bello. Sentiamo qualche altro.
2: Ciao, bravissimi. Ciao. A tutto lo staff di Radio Kiss Kiss. Grazie. Sono Luca dalla provincia di Vercelli, da Crescentino. Io tramanderei il gioco di guardie e ladri. Nascondino, che mi piaceva tantissimo. Il gioco di guardie e ladri è un altro gioco che veramente mi piaceva tantissimo.
1: Dipende con chi. Noi facciamo guardie, no? Facciamo ladri e scippatori.
0: Bella guardia e ladri nascondino.
3: Allora, noi da piccoli, piccolissimi, ci divertivamo un sacco in periferia, a Cagliari, in Sardegna, col Pincaro, con 2-3 Stella. Facevamo le feste del promosso nel palazzo con recite, giochi. Facevamo le bancarelle.
0: Bello.
1: Bancarelle, sì, dai, tutti i bambini. Hai fatto da bancarelle, vendevi qualcosa?
0: Come no? Direi. E poi la palla avvelenata che... dicevi anche tu
1: che serviva per colpire chi ti stava antipatico, esatto. Con la scusa del gioco
0: non c'era scampo lì, non c'era
1: una mira.

0: maledetto me.
1: E siamo giunti alla conclusione, dopo aver fatto questo tuffo nel passato, nei nostri giochi d'infanzia.
2: Che belli.
1: Che facevamo quando finivamo di giocare? Andavamo a casa, tiravamo fuori un vinile dall'album.
3: Di papà.
1: E mettevamo su, per esempio, una canzone come questa.
3: Tipo, ce l'hai qualcosa degli YouTube?
1: YouTube, Pride in the Name of Love, 1984.
3: Aggiudicato. Tengo questa, mi piace. Nel frattempo salutiamo il nostro Pica, la Control Room. Lucilla ovviamente, no, è arrivata lei?
1: Sì, Matta. Come?
3: Ma stava giocando a elastico?
1: Mazza Martinez!
3: Ah no, viene? E come? Allora a domani da Max e Max e...

0: con Pride in the Name of Love 1984, il nostro meraviglioso History Kiss. Tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
3: Grazie, amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
0: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Nell'intervento, durato poco più di mezz'ora, la Premier ha toccato i principali temi dell'agenda internazionale, dal Medio Oriente all'Ucraina, ribadendo il sostegno a Kiev e la necessità di fare pressione su Mosca, unico modo per arrivare ad un negoziato serio e concreto. E ha ricordato Meloni che il conflitto in Europa oggi supera per durata la prima guerra mondiale. Quanto a Israele, l'Italia sostiene misure contro chi fomenta odio e violenza, come i coloni, e ha definito inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir nei confronti del nostro paese. Anche sull'Iran, la posizione dell'Italia è lavorare perché la guerra finisca presto, tenendo aperto con realismo il canale diplomatico e garantendo la libertà della navigazione nello stretto di Hormuz, la cui chiusura, detto, sta creando notevoli squilibri agli approvvigionamenti di petrolio. E su questo sentiamo un passaggio del discorso della Premier.
5: Consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
4: Intanto però nel Golfo Persico la situazione rischia nuovamente di precipitare. Le forze americane sono tornate ad attaccare l'Iran, colpendo basi militari e postazioni radar nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono lo ha definito un atto di diplomazia coercitiva, già che Teheran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo. Richiudiamo lo stretto, fanno sapere i Pasdaran, che hanno risposto lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. Dopo questi attacchi affermano il cessate il fuoco è privo di significato. La cronaca, tragedia familiare a Cinisello Balsamo nel Milanese, dove un 47enne ha ucciso l'anziano padre colpendolo con un oggetto e poi dandogli fuoco dopo averlo cosparso di liquido infiammabile. A fare la scoperta i carabinieri intervenuti a seguito della segnalazione di un incendio in un appartamento. Il parricida è stato arrestato, avrebbe, a quanto si apprende, disturbi della personalità. Niente treni dalla Puglia a Roma fino al 30 giugno, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Caserta e Foggia per lavori sulla tratta Napoli-Cancello, previsti autobus sostitutivi e treni una volta giunti poi a Napoli, mentre monta la polemica sui rincari degli aerei. Per volare da Bari e Brindisi a Roma con ITA Airways può costare anche 600 euro e da 150 a 280 euro con le compagnie low cost. Lo sport, calcio, si alza il sipario sui mondiali 2026. Stasera al via la rassegna ridata di Stati Uniti, Messico, Canada, la prima 48 squadre, ma senza l'Italia. 4 le nazionali esordienti assolute: Giordania, Capoverde, Curaçao ed Uzbekistan. Alla seconda partecipazione Bosnia, Haiti, Panama, Repubblica Democratica del Congo, Iraq e Qatar. Le cerimonie inaugurali saranno 3, a cominciare da quella del mitico stadio Azteca di Città del Messico alle 19:30, a seguire la gara tra i padroni di casa e il Sudafrica, valevole per il gruppo A. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

Sto bene, guardate, sentite che bella voce pimpante. Volete che vi canti una canzone? Ecco, come se fossi un jukebox, prendete la monetina, infilatela e lentamente io inizio a cantare. No, scherzo. Buon pomeriggio a tutti da Marta. Buon pomeriggio anche a Luigi Fischetti in regia. Saluto come sempre Max e Max che tornano domani anche al 158 del Digitale Terrestre. Saremo insieme fino alle 14, se vi va. Intanto la musica più bella, subito Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: di Como, ma vabbè. Io il toast tagliato glielo davo in fronte.
1: E vabbè, ok, ci può stare.
2: No, però guarda, solo Marco,
1: noi parlavamo di eccellenze ragione, mondiali, lei, ragazzi, no. Ma noi in Italia abbiamo delle eccellenze mondiali, sì. Che se tu ti siedi in un rooftop a Capri o ti siedi in una grande veduta in un bar al Lago di Como, lo sai che lo paghi di più.
2: Però non pensi che puoi pagare 2 euro il taglio del tramezzino perché si sporcano i piatti quello... e quindi di conseguenza c'hai 2 euro sullo scontrino, okay, è sciocco.
1: Ma quello è un servizio. Per esempio, Serena, Valentina e Carmela ci scrivono su WhatsApp e
2: chi
1: ci dicono,
2: sono?
1: Eh no, tre ascoltatrici, ah. E ci dicono: ragazzi, abbiamo pagato 170 euro a Taormina, 3 spitz e 2 piattini di rustici. Ora, è vero che è esagerato, ma tu sei in un'eccellenza italiana, Taormina conosciuta nel mondo.
2: Non voglio andare, cioè, a Taormina, non voglio andare nei posti di eccellenza.
1: Al tavolino
2: voglio
1: di fianco.
2: Voglio andare da Ciro il...
1: il gelataio.
2: E pago poco.
1: Sì, ok, però a Taormina di fianco, non sto scherzando, ti puoi trovare Jennifer Lopez.
2: Bellissimo, ma mica me la dà. Cioè, e quindi dico, vabbè, dai, poi vado Jennifer
1: Lopez.
2: E poi
1: qualcuno potrà rispondere sti cazzi. E stiamo d'accordo.
2: Credo più a Capri che a Taormina, comunque,
1: vabbè,
2: Jennifer
1: per
2: Lopez.
1: Dire, però anche Taormina in eccellenza, però bisogna considerare il fatto che sono posti turistici, paesaggistici, importanti, culturali, hanno una storia.
2: Sentiamo le esperienze shock.
3: Ciao, sono Davide, la mia esperienza shock è stata a Formentera. Eravamo io e mia moglie, abbiamo fatto una merenda, perché di merenda si tratta, era un'insalata Formentera, che praticamente erano 4 olive e 4 pezzettini di formaggio.
2: Quanto?
3: Un dentice diviso 2, quindi mezzo dentice a persona, 2 bottigliette d'acqua, 2 caffè, 189 euro.
2: Una rapina, sei stato rapinato, se vieni, ecco, a casa mia mi dai 50 euro. Ti faccio mangiare molto di più.
1: Ecco, vedi, 50 euro lo scontrino di un ascoltatore, Salvatore, che ce l'ha inviato su WhatsApp e c'è scritto apertura tappo 8 euro. Credo si riferisca a
2: alla
1: una
2: bottiglia.
1: Ecco, io su questo non sono d'accordo.
2: Apertura, che è la stessa cosa del tramezzino di prima.
1: Che apertura, vuol dire tappo? Apertura tappo 8 euro? Che sì, tu comunque il vino me l'hai aperto.
2: No, no, no.
1: Se no io come me lo bevo sto vino?
2: Proviamo a chiamarlo dopo, voglio portarlo al telefono qui alla radio, per piacere, visto che stiamo facendo questo viaggio, no? Queste esperienze shock. E a proposito di viaggio, ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
1: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
2: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
1: Pensate che con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
2: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla seconda tappa di Baia Domizia.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

Chissà te, che non hai pazienza. Hai comprato una chitarra per imparare a suonarla e ora la rivendi. Chissà te, che passi almeno metà della tua giornata lavorativa a fare scherzi ai tuoi colleghi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
5: e a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes, yes.
8: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss, kiss. Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no.
10: E sì?
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Yes, yes.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Si muove. Buon vento e buon pomeriggio a tutti da Giovanotti, Alfa e Marco e Raff. Sentiamo chi abbiamo al telefono. Mi sembra di capire Renato da Bergamo che vuole interagire con noi. Pronto?
1: Buongiorno, sono Alex.
0: Ah, è Alex?
1: Yes.
0: Ah, ok, Alex, scusa, mi abbiamo sbagliato il nome. Alex, allora, però quello
2: e
0: che
2: chi è Renato da Bergamo?
0: È evidentemente un altro ascoltatore. Quello che però voleva dire Alex è proprio il fatto che secondo lui e poi Alex, adesso ce lo racconti alla radio, bisognerebbe già sapere prima dove vai e quanto pagare, perché con i tempi che corrono è quasi impossibile ricevere uno scontrino shock. Ho capito bene, questo ci volevi dire in onda?
1: Sì, dal mio punto di vista, con tutta l'informazione che c'è oggi, basta avere un telefono, si può andare sul sito dell'albergo, sul sito del ristorante, per sapere le tariffe, i prezzi.
0: Secondo te perché le persone
1: si parla
0: non...
1: sempre di tariffe seduti al tavolo, quindi al tavolo possono applicare quello che vogliono.
0: Secondo te perché le persone però hanno comunque oggi esperienze shock e scontrini shock?
1: Beh, io vorrei dire una cattiveria, ma poi passerei per quello...
0: Prego, prego, dilla, noi ti ascoltiamo.
2: Vai, vai.
1: Perché, come diceva Vanna Marchi, anni fa la gente sta bene presa per il sedere, usando un aggettivo gentile, diciamo.
0: Ma quindi, scusa Alex, tu ci vuoi dire che non ti è mai capitato uno scontrino shock, che anche se stavi in un bel posto turistico, magari anche famoso...
2: Perché lui sceglie i posti e quindi sa cosa va incontro.
0: Però non ti è mai
1: allora,
0: capitato.
1: Io ho fatto le vacanze a Londra l'anno scorso.
0: Sì.
1: A Londra, vicino al Buckingham Palace, ho bevuto un caffè, mangiato una brioche, io e la mia famiglia, abbiamo lasciato la bellezza di 25 sterline. Però sapevamo dove eravamo e quindi a cosa andavamo incontro.
0: Sapevi, ecco, cosa andavi incontro. Quindi alla fine, per non avere uno scontrino shock, è quello di informarsi tra il sito web, pagina Instagram o chiamare, oppure semplicemente leggere il menu.
1: Esatto, perché molti posti turistici hanno un menu appeso addirittura fuori, quindi non devi neanche entrare nel locale, basta fermarsi e leggere il menu e il tabellino dei prezzi.
0: Posto che vai, scontrino che trovi, quindi vedi, alla fine la reazione shock è sempre soggettiva.
2: Non andrò a Londra, sappilo, 25 sterline mi sembra esagerato. Chissà te.
0: Ciao Alex.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Kiss a tutti.
0: Ciao. E poi dopo questa canzone, Magnetic,
2: Quella
0: c'è Alberto che dà una bella.

0: Allora, perché ho detto una teoria particolare, quella che sto per leggere di Albi, questo nostro ascoltatore, si firma così, a proposito degli scontrini, perché dice: se sei seduto 10 minuti al bar, dovresti pagare di meno rispetto a chi è seduto per più di un'ora. Più tavoli liberi, più ricambio di persone e quindi incentivo di risparmio per chi impegna il tavolo per il tempo giusto.
1: E come faccio a sapere quanto tempo sono seduto?
0: Però Albi, devi anche considerare un'altra cosa, magari te e chi la pensa come te, che tu più sei seduto al tavolo, in questo caso di un bar, più magari sei incentivato a spendere di più perché ti fai un altro giro di roba da bere.
1: Però per me da cliente sarebbe bellissimo, in 10 minuti mi bevo 3 spritz e pago di meno, pago 3 euro.
0: Immagini, meno sei seduto, meno sei seduto, meno paghi.
1: Un po' meno bello per il bar, ma per me io sarei la persona forse più felice del mondo.
2: Ciao Max, ciao Raff.
1: Aspetta, allora, blocca. Non ho capito, no, fammi risentire.
0: Ha detto Max.
2: Ciao Max, ciao Raff.
0: Buonasera.
1: Max e Raff.
0: Sì.
1: Nuova coppia radiofonica.
0: Perfetto.
1: Buon pomeriggio da Max e Raff.
2: Ciao Max, ciao Raff.
1: Sì.
2: Allora, lo scontrino più assurdo, ma è stato qualcosa di eccezionale. Sul porto di Monte Carlo, un aperitivo 140 euro.
1: E non era meglio il porto di qualsiasi altra città dove non paghi 140? Bellissima Monte Carlo. Carlo c'ha un casino stupendo.
0: Monte Carlo, secondo me, però, se non è un ISEE abbastanza alto, non puoi proprio entrare perché non te lo puoi permettere.
1: Se
0: capito?
1: Metto fino a Monte Carlo, già vedo i debiti, già vedo che mi stanno chiudendo la carta. Quindi non...
0: tutti i ricchi vivono, chissà perché, oltre perché veramente è bella, sei sul mare, eccetera. La Formula 1, no? La prima cosa che viene
1: le
0: in mente.
1: Le cose dei ricchi le fanno i ricchi.
0: Esattamente.
1: Chi è?
3: Seychelles, un piatto di riso basmati con sì, 6 foglie di platano e su ognuno un gamberone, neanche esageratamente grande, 60 euro.
0: Mamma,
3: ho pulito anche il piatto,
0: mio,
3: neanche un picco di riso
1: per
3: è rimasto
1: forza
3: lì.
1: Quanto? Let me tell you.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Parti, e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss.
14: La musica più bella.

0: di oggi.
1: Perché sapete che la password è composta e da una parola e da un numero. L'indizio sulla parola è questo, perché la parola di oggi la potete trovare al ristorante.
0: Quindi scriveteci tutte le parole e le parolacce che vi vengono in mente quando si parla di ristorante.
1: Oggi che abbiamo parlato di scontrini, no? Di prezzi shock. Però insomma, pensate al ristorante.
0: Il numero invece è la cifra del conto finale, ma solo se avete la fortuna che qualcuno vi offra la cena. Pensateci bene.
1: Vabbè,
0: la cifra del conto finale,
1: sì,
0: solo se però avete la fortuna che qualcuno vi offra la cena.
1: Bella.
0: Quindi lo scontrino è, il numero è,
1: bene, e quindi la parola la trovate al ristorante e il numero, appunto, è il numero
0: l'abbiamo detto
1: e abbiamo detto adesso, quindi basta un attimo di ma neanche ti stavo dicendo di ragionamento, ma non è vero, cioè basta, ok, quello è il numero
0: 347 490 0042. Da questo momento il più veloce di voi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: correre, poi arrivi a Baia Domizio, perché bravo. Samurai J ci sarà durante il concerto del Kiss Kiss Way.
1: E infatti noi vi invitiamo già da domani pomeriggio, cioè l'apertura del villaggio proprio di Radio Kiss Kiss, il Play Village lì a Baia Domizia, venerdì pomeriggio e anche sabato, questi due giorni di villaggio, proprio per stare insieme e vincere la possibilità proprio di avere il VIP pass, quindi l'accesso nell'area VIP, proprio per gustarsi poi il concerto e il grande show di sabato sera. Parliamo di sabato 13 giugno.
0: Intanto adesso vi facciamo vincere i gadget di Kiss Kiss, vediamo chi indovina la password del giorno, sentiamo quali sono le note che sono arrivate.
2: Menu 0.
1: Accesso negato.
0: Ok, la parola la puoi trovare al ristorante, quindi poteva essere menù, il numero e la cifra del conto finale se ti offrono la cena, ma la password è sbagliata.
3: Punto 0 Rudy da Bergamo.
1: Punto. Accesso legato.
0: Punto.
1: Non avevo capito. Non
0: punto, io ho capito.
1: Anche per esempio Simona ha scritto conto 0, no, anche no, Giusy, no. Tanti hanno scritto il conto,
0: andiamo
1: magari
0: avanti, no.
1: Hanno abbinato, ma non è conto.
4: Vino 2.
1: Come due?
0: Accesso negato. No, non no. È vino, non è vino due, però voglio dare un indizio. Perché ha a che fare con il beverage, quindi con il vino ha a che fare la parola
1: attention.
0: Di oggi.
5: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
5: Il codice, esatto.
1: Sì, codice.
5: Tavolo zero.
1: È la allora, password. No. Accesso negato.
0: Bello codice, che codice. Ti avrei regalato i gadget, perché si vede che sei un nuovo ascoltatore. Però
1: esatto,
0: no,
1: bravo.
0: Non è il codice del giorno, ma è la password del giorno.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Stefano da Napoli. La password di oggi è carta dei vini zero.
1: Accesso negato.
0: La parola ha a che fare con il vino, ha a che fare non con l'acqua, perché
1: infatti,
0: tu nell'acqua, ma col
1: molti
0: vino sì.
1: Hanno scritto acqua zero, ma non è acqua,
0: no,
1: zero.
0: No, no, ha a che fare.
6: Chiedo del ghiaccio zero.
0: No.
1: Accesso negato. Furba lei, perché giustamente ha a che fare col beverage, però poi magari non è la prima cosa che. Però se ha a che fare col beverage
0: e ha a che fare col vino,
1: è specifico, perché la password di oggi ce la dice probabilmente Fabio al telefono con noi.
0: Pronto?
7: Buongiorno ragazzi.
0: Fabio, buongiorno. Fabio, qual è la password?
7: Sono contentissimo di sentirvi.
1: Ma sei un grande, facci sentire sturlo di gioia, gladiatore.
0: Vai piano piano,
1: Sei un grande. Oh,
7: vabbè, no,
0: qual è la password?
1: Pronto?
7: La password di oggi è calice zero.

0: vincerli?
1: Tantissimo, tantissimo.
2: Saranno 2-3 anni, saranno.
1: No, un annetto, sì.
0: Ah, dopo un anno.
2: Vedete, Raff, questo è l'esempio, perché chi insiste persiste.
1: Bravo,
2: il nostro
1: chi
2: Fabio.
1: Chi insiste sempre nella vita.
0: Ti salutiamo, kiss kiss a te.
2: Ciao Fabio. Sì.

0: York, poi ho la mia controparte qui accanto a me, Sting Englishman, appunto, in New York 1987.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Pronto? Hai ricevuto il mio curriculum?
1: A Wanda Lice, come diciamo sempre.
0: Io prima o poi saprò cosa significa.
2: Non significa niente, ma significa tutto. Signori, buon pomeriggio. I Corrieri

0: deciso prima di venire a Radio Kiss, ho detto ma me ne vado a ballare o vado in radio? Vedi che ho fatto bene a venire, perché
1: fatto
0: tanto
1: bene, perché poi i pezzi sono belli dance.
0: Incredibilmente, inspiegabilmente, i corrieri di Kiss in onda anche oggi ci hanno permesso anche oggi di accendere i microfoni.
1: Sì.
0: Caro Ciro, ti dico che io sono molto contento.
1: Perché sei contento?
0: Sono molto contento perché finalmente, finalmente Gigi Garretta se n'è andato.
1: Sì, ma no, tu però non puoi avere paura
0: e adesso
1: dei
0: io
1: miei vecchi partner.
0: Mi ripiglio tutto quello che è nostro. Tutto. Allora, tu mi appartieni. Allora, è un patto.
1: Io
0: è un compromesso.
1: Questo sta fuori con la testa.
0: No, ma non lo dico io, lo dice la maga alla quale mi sono rivolto per renderti mio per sempre. E allora.
1: Senti, a parte gli scherzi, no, voglio. Io sono in profonda crisi.
0: Che succede?
1: No, è perché tu sai, no, che da qualche mese a questa parte ho deciso di far allungare un po' i capelli, no? Però
0: no, non lo sapevo.
1: No, dai, non mi tagli i capelli da una vita, sono un po' più lunghetti del solito.
0: Ok, ok.
1: E più persone mi stanno dicendo che li devo tagliare. E
0: allora ti dico il rischio qual
1: è? Lo sai cos'è? Che comunque io ascolto molto la voce del popolo.
0: Lo so che tu ascolti la voce del popolo, però ti dico quale potrebbe essere il grande problema.
1: Qual è?
0: È che se tu ti fai allungare troppo i capelli, rischi di somigliare troppo a Jean Yaman. E quindi lì mi subentra il problema. Ce n'è già uno, quindi non serve.
1: No, ma al di là dei paragoni, adesso dopo che ride quell'animale? Allora, perché chi c'è là?
0: Scusa, può non pensarla come la pensiamo
1: Arduino.
0: Noi. La
1: allora, Arduino,
0: regia.
1: Fammi una cortesia, perché io devo capire. Scusate se sto sfruttando questo momento per cose personali.
0: No, capiamo.
1: Allora, sfruttiamo questo primo piano.
0: Okay.
1: Allora, sopra voglio solamente i pareri femminili, perché i pareri maschili non mi interessano.
0: Ma sono quelli più oggettivi, perché sono disinteressati. Scusa,
1: no,
0: devi volere i pareri.
1: Sono io disinteressato a loro.
0: Vabbè,
1: allora, solo pareri delle donne. Vanno bene i capelli così o li devo tagliare? Dovete essere oneste.
0: Però, per fare questa domanda dovresti venire un giorno senza tutta sta gelatina brillantinata che ti metti in testa.
1: Ma io lo devo mettere, perché cioè io non sto bene con i capelli al naturale.
0: Ho solo paura che se li tagli e fai la fine di Sansone.
1: Sì,
0: e
1: eh?
0: Quando li tagliò divenne un po' più scemo.
1: Perde la
0: più scemo di così, non so cosa succede.

0: tocca a noi darvi una bella informazione.
1: Assolutamente sì, perché che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli,
1: tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina e cambia look.
0: Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro e un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà

0: tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette!
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
10: Tenderli.
9: Un mondo di tenerezza.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Io mi sento un po' Magic Mike.
1: Vedi, attenzione,
0: che
1: però
0: succede?
1: Prima parlavamo di eredità.
0: Sì.
1: E ci dicono, Alessandro ci scrive, c'è la possibilità di accettare l'eredità con beneficio di inventario,
0: cioè?
1: Ovvero, cioè, tu prima vai a vedere, tipo, vedo. Vai a vedere quello che c'è,
0: okay.
1: Quello che ti lascia, il bene e il male, poi puoi accettare o rifiutare.
0: Ma guarda, adesso invece c'è Nadia che scrive: no, guarda, è andata in porta una nuova legge che non accolla più i debiti del defunto agli eredi. Perché i debiti muoiono con lui. Provate a chiedere all'intelligenza artificiale. Vabbè, scusa,
1: ci fidiamo più di te. Preferiamo chiedere a un esperto.
0: Allora, a proposito di testamenti, che è un argomento che sembra banale, cioè dice ok, uno muore, lascia un'eredità, ma la verità è che ogni testamento comincia e finisce sempre con la stessa frase,
1: cioè
0: sia fatta la mia volontà. Il problema dove nasce? Quando la volontà del defunto, del caro estinto,
1: ecco,
0: non è sempre ortodossa.
1: Esatto, ma un po' particolare. Ad esempio il caso di Samuel Bratt, che è un uomo inglese che è morto nel 1960,
0: sì,
1: e lui ha lasciato 330.000 sterline, quindi un bel gruzzoletto.
0: All'epoca erano anche più di quanto sono adesso,
1: certo,
0: no? Di quanti sono adesso.
1: Li lascia alla moglie.
0: Bello.
1: A patto che la moglie ogni giorno fumasse 5 sigari al giorno.
0: Ma scusami, ma
1: perché? Perché durante la... ovviamente è una...
0: credo, burla, una sorta,
1: è una
0: di
1: burla,
0: scherzo.
1: Anche perché come fai a dimostrare che la signora fuma 5 sigari?
0: No,
1: però perché? Perché durante la vita del signore, di questo signore, la moglie vietava appunto al marito di fumare.
0: Non è servito,
1: dice: ah sì, vuoi
0: no,
1: i miei soldi,
0: dico,
1: però
0: io,
1: devi fumare tu.
0: Ti dico io come stanno le cose, la voleva nell'aldilà il più presto possibile.
1: Tu dici, come sei buono.
0: potrebbe essere. Guarda che anche l'eredità di William Shakespeare non è bella da raccontare, perché Shakespeare, con la sua seconda moglie, con cui è stato 35 anni, a lei ha lasciato pochissimo, ha lasciato giusto qualche mobile di casa,
1: sì,
0: e poi tutto il resto, tutto quello che rimaneva, ed era una cospicua eredità, perché lui era comunque
1: era anche in vita
0: Shakespeare, l'ha lasciata non solo parte alla sua figlia maggiore, ma parte, gran parte, ai poveri della sua città.
1: Grande Shakespeare.
0: Credo che la moglie abbia anche accettato. Non gli ha fatto dire una messa, guarda, una messa cantata, niente. C'è Fedez con l'analisi.

0: Selena Gomez in questo giovedì 11 giugno in the dark. Invece adesso andiamo nella pura poesia, ragazzi. Allora, storia stupenda da raccontare. Fischetti.
1: A proposito di eredità, sì, quando un uomo è talmente innamorato di, sì, sua moglie, che anche quando va via, ragazzi, fa qualcosa di incredibile.
0: È una storia che io non conoscevo e che solo a leggerla, e adesso ve la raccontiamo, fa venire la pelle d'oca. Stiamo parlando di Jack Benny,
1: che è uno dei più celebri comici, ragazzi, intrattenitori americani del XX secolo. Lui, sì, morì nel 1974. Quando morì, lui, sai che ma guarda, io ho i brividi.
0: Sì, sì.
1: Praticamente lui fondò, cioè attraverso un fondo,
0: sì,
1: con un fioraio, si mise d'accordo con un fioraio e disse: per tutti i giorni della vita di mia moglie devi farle recapitare una rosa.
0: Esatto, una rosa a sua moglie,
1: una,
0: perché
1: rosa,
0: ricordiamolo, lui era famoso per tante cose, essendo un artista, attore, insomma showman, però una delle cose più belle della sua vita e di cui tutti erano a conoscenza era questo rapporto meraviglioso che aveva
1: questo amore per
0: con
1: la moglie.
0: Sua moglie Marin Livingston, che era un'attrice, e lui per tutta la vita restante della moglie le ha fatto recapitare una rosa a casa, una rosa rossa,
1: sì, e un messaggio.
0: Un messaggio: ci sono ancora, ti penso, ti amo. E così fu fino alla morte della donna nel 1983.
1: Vieni qua, vieni qua.
0: No,
1: vieni
0: ma
1: qua.
0: Dove andiamo noi, che, guarda, siamo brutte persone?
1: Qua, guarda, veramente. Qua, quando, ma tanto muori prima tu, lo devi fare tu.
0: Mi fai arrivare una rosa.

0: come un'ossessione stanotte.
1: Non c'erano dubbi che si trattasse di un'altra hit firmata da Merck & Cremont, anche con la partecipazione di Serena Brancale The Colors su Radio Kiss Kiss. Ah, che bella quest'altra storia, non solo quella della rosa che abbiamo raccontato prima, una storia di un amore che è durato tantissimo anche dopo la morte del marito. In realtà c'è anche un'altra bella storia, che è quella di un coach della squadra di basket della University of North Carolina.
0: Questo è bello. Quando molto lui bello. È morto, che cosa ha fatto?
1: Lui ha lasciato quel poco che aveva, perché poi in realtà si trattava di $200 a persona, sì, a tutti i suoi atleti che per lui erano carissimi, e aveva scritto un biglietto con queste parole: buon pranzo, con i migliori saluti dal coach Dean Smith.
0: Per la serie, ragazzi, mangiatevi questi soldi alla mia salute.
1: Ma che bello.
0: Ma è molto bello.
1: Ma che bello.
0: Immagino, sai, se fosse successo a me, io avrei organizzato questa cosa con tutti i ragazzi che avevano ricevuto questa somma, per dire: organizziamo una cena per onorare e ricordare il nostro coach.
1: È una cosa meravigliosa, è una cosa veramente che ti dà tanta speranza nell'umanità. Sai che ogni volta che accendiamo la televisione, tante brutture, tante cose che dal mondo, guerra,
0: è vero.
1: E invece quando senti queste notizie,
0: quando leggo queste notizie, dico, prendo spunto, dico, vorrei fare anche io questa cosa con te, così come la rosa, così come la scena, cioè, ma non posso farlo perché so che morirai prima di me, capito? E quindi non lo posso fare.
1: Ma fammi cercare le chiavi in tasca, fammi cercare le chiavi in tasca.
0: Sì, però intanto, se vuoi, noi andiamo a mangiare adesso.
1: Lascia stare, se
0: ci andiamo adesso e ti ricordiamo così come
1: morale
0: sei.
1: Morale della favola, signori: le brave persone non perdiamo la speranza, perché sono come le stelle, la famosa frase, non le vediamo ma ci sono sempre.
2: Diceva pure mia nonna.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Kiss Kiss.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Kiss Kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Yes, yes.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Kiss Kiss.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Kiss, kiss.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Kiss, kiss.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19 e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl vale davvero.

0: che ho sviluppato un movimento di bacino, un'anca destra, anca sinistra, su questa sigletta del messaggio cantato, di cui
1: fortissimo.
0: Sono molto fiero, molto fiero.
1: Allora, il messaggio cantato di oggi, io credo che parli di una mamma che si rivolge alla figlia e dà delle indicazioni.
0: Delle indicazioni precise su un presunto. Scusa, ma perché devo dire queste cose? Su un presunto sformato di peperoni.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma sentiamo cosa.
1: Ma attenzione, perché la base è bellissima, perché è stile country, giusto?
0: Io direi sì. Oh, lasciamelo dire alla maniera moderna.
1: Sì.
0: È country.

0: tirarlo.
1: Ah, attenzione.
0: Non farmi stare col pensiero.
1: Dai, tranquilla. Così proprio.
2: Ci voleva qualche cavallo che passava.
1: No, scusa, mi voglio capire per quale motivo, se tu fai uno sformato di peperoni e melanzane, ci metti la besciamella, poi lo lasci in balia del destino.
2: E lo lasci sul muretto. Ma sono cose loro, a noi non interessa.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Allora ti do un orario, domani mattina ore 9:30 ti aspetto fuori casa. Vuoi venire con me a Baia Domizia con la macchina mia?
1: Nella
0: alle
1: 9:30
0: devi essere puntuale.
1: Ma sembrava una proposta di matrimonio. Sì, ragazzi, domani pomeriggio dalle 16 alle 19 ci ascolteremo sempre nei corrieri di Kiss Kiss, da quel di Baia Domizia per l'altra tappa del Kiss Kiss Way.
0: Sì.
1: Da Alfio e Ciro.

0: Kiss del 1977, Pink erano gli Aerosmith. Con Cristina Manco in redazione, naturalmente. Quindi saluto e ringrazio i Corrieri di Kiss Kiss, che sentiremo e vedremo domani da Baia dei Pini, dall'Arena dei Pini, per il Kiss Kiss Village in attesa del grande concerto. A tra poco.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un saluto e bentrovati. Il lockdown al Pentagono è scattato per un falso allarme, lo riferiscono fonti informate alla CNN, che inizialmente aveva riferito dell'isolamento di diversi piani e corridoi e dell'evacuazione di altri a causa di un incidente legato a materiali pericolosi in corso controlli. Donald Trump intanto ha annunciato nuovi raid sull'Iran già da stanotte. In un futuro non troppo lontano, ha aggiunto il presidente americano, prenderemo l'isola di Kharj e altri punti strategici per le infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela, cosa che sta funzionando brillantemente sia per loro che per gli Stati Uniti d'America. Nel frattempo il capo negoziatore iraniano Galibaf avverte che ulteriori escalation rischiano di far esplodere i mercati energetici. Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz. L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso oggi dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto il principale indice di riferimento per i mutui variabili. Le comunicazioni della Premier Meloni, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La media d'Europa ha detto non è quella di un'unione iperinvasiva che si occupa di tutto, ma deve rappresentare un valore aggiunto focalizzato sulla difesa degli interessi dei singoli stati, non penalizzando le autonomie nazionali. Quanto alla difesa, il dibattito spiega deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi, sottolinea, saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza, sulla tutela del territorio e sul supporto alle forze dell'ordine ai carabinieri. La cronaca, la Corte d'Assise di Lucca ha inflitto 18 anni di reclusione a Cinzia D'Alpino, 65 anni per l'omicidio di Nureddin Mezgui, il ladro che l'aveva derubata della borsa e che la donna travolse con l'auto l'8 settembre 2024 a Viareggio. La pena sarà scontata in regime di detenzione domiciliare. La procura aveva chiesto per lei l'ergastolo, riconoscendo la crudeltà del suo gesto. Lo sport, calcio, Damien Comoli non sarà più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali, che lascerà il Sassuolo dopo 12 anni e avrà ora il compito di rilanciare il club bianconero. L'operazione di John Elkann, che ha deciso il cambio ai vertici del club quando ha avuto la disponibilità dell'esperto dirigente, è la sua prima scelta, si attende solo l'ufficialità. Dopo mesi di attesa si alza il sipario sui mondiali 2026, stasera al via la rassegna iridata di Stati Uniti, Messico, Canada, la prima a 48 squadre, 4 le nazionali esordienti assolute, Giordania, Capoverde, Curaçao e Uzbekistan. Le cerimonie inaugurali saranno 3, a cominciare da quella dello stadio Azteca di Città del Messico, in programma tra circa mezz'ora. Poi alle 21 la gara tra i padroni di casa e il Sudafrica, valevole per il gruppo A. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss a te Cristina, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Sono già le 19 dell'11 giugno, buonasera, bentrovati, benvenuti a Portami a casa, Kiss Kiss. Si parte ora, si arriva a destinazione alle 21 come sempre e sarà un viaggio verso sera rilassato e sorridente, perché rilassata e sorridente è la conduttrice, l'autista, il pilota comandante di questo appuntamento quotidiano, cioè io, Rita Manzo. Non sono sola perché in regia c'è Max Pennino che vi saluta, siamo pronti con la musica più bella. In arrivo Imagine Dragons, Bon Jovi e subito Irama con

0: Live. Kiss Kiss.
1: So let it go.
0: La musica più bella,
2: la musica più bella.
0: Suona solo su Radio

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando, che sta accompagnando verso sera. Imagine Dragons, Bon Jovi, Rama, per darvi il benvenuto, per abbracciarvi forte, per dirvi grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. Non è un giovedì qualunque, oggi partono ufficialmente i mondiali di calcio 2026 e la FIFA a quanto pare ha deciso di non badare a spese. Niente cerimonia di apertura unica, ne avremo ben tre, una per ogni paese ospitante. Diciamo una sorta di matrimonio in stile il boss delle cerimonie, però moltiplicato per tre continenti. Comunque la prima maratona live partirà fra qualche minuto da Città del Messico

dall'Argentario alla Corea del Sud, veramente un attimo qui su Radio Kiss Kiss. È sempre per una buona notizia, ci tengo a dirlo. C'è un fiocco rosa gigante ma minuscolo nello stesso tempo da festeggiare, mi spiego. Allo Zoo Everland in Corea del Sud è nata una splendida cucciola di panda gigante ed è un piccolo miracolo peloso di appena 171 grammi al momento. Ma voi ve la immaginate una cucciola di panda? Cioè, avete un'idea di quanto sia meravigliosa? Comunque, di fatto questa piccolina pesa quanto uno smartphone adesso, però urla come la cantante delle bambole di pezzo ed è già piena di energia. Comunque la riproduzione dei panda è una delle cose più difficili e rare della natura, quindi ogni nuova nascita è una vittoria enorme per tutto il pianeta. Quindi al momento la piccolina e la sua mamma sono protette dietro le quinte del parco, proprio a farsi le coccole, a mangiare bambù in totale serenità. Quindi benvenuta al mondo piccolina da parte di Radio Kiss Kiss. Avicii, Sandro Cavazza in arrivo, gran pezzo del 2017 Without

Chi schissa te che hai superato quel concorso per cui hai studiato tanto e ti senti al settimo cielo. Chi schissa te che lo sai bene, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
4: Kiss, kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Kiss, kiss. Ah, e dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Kiss,
7: kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss,
9: kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Kiss,
12: kiss. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss,
0: kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... Stanotte ritorni
13: qui al centro delle mie fantasie. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Green Kiss.
1: Il Green Kiss di oggi è dedicato a tre studenti, tre ragazzi e una due ragazzi e una ragazza che hanno fatto quello che i grandi scienziati provano a fare da anni. Sono tre liceali che hanno appena vinto il prestigioso Earth Prize 2026 inventando plastic. Plastic, una vera e propria calamita per le microplastiche. Ma la cosa incredibile è come ci sono riusciti. Niente laboratori, niente componenti chimici segreti. Questi hanno usato una polvere magnetica ricavata dai semplici semi di tamarindo. Questa polvere naturale, una volta nell'acqua, avvolge i frammenti invisibili di plastica e li fa aggregare, e a quel punto basta un comune magnete per tirarli via tutti insieme. Che bravi! Io alla loro età a scuola cercavo solo di non farmi beccare mentre copiavo. Invece questi ragazzi hanno creato una tecnologia a base di frutta che pulirà l'acqua dalle comunità rurali e dai nostri oceani. Per fortuna il futuro del pianeta è nelle mani e nelle fresche idee delle nuove generazioni. Quindi un grandissimo bacio verde a questi tre geni.
0: Green Kiss. Green Kiss.

All Time High era Nico Santos qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella, giovedì 11 giugno. Prima parlavamo del viaggio nella memoria, uno dei trend, una delle tendenze di viaggio di quest'estate, ma a quanto pare c'è un'altra frontiera delle vacanze che si vive al chiaro di luna e che si chiama notturismo. Notturismo, un fenomeno che insomma avviene soprattutto nelle grandi metropoli e sta esplodendo questo trend pazzesco. Città che cambiano faccia e si visitano solo dopo il tramonto per sfuggire al caldo record del giorno. Quindi musei aperti a mezzanotte, trekking urbani sotto le stelle, mercati storici che si animano alle 2 del mattino, penso a città caldissime come Siviglia o Madrid, però anche da noi tra Roma e Firenze le visite a monumenti e i tour in e-bike oramai si fanno sotto le stelle, perché quando il sole va giù l'aria si rinfresca, ciao ciao creme solari e benvenuta luna.

C'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre, la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che evoca invece un'attitudine più spensierata. Così con queste parole Malika Ayane ha parlato del suo nuovo singolo, che è dunque una finta canzone allegra e

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Kiss. Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
10: Figurati, me ne trovano un altro.
9: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
10: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: Kiss Kiss.
15: La musica più bella.

Can't Wait, Bob Sinclair e Kaiser su Radio Kiss Kiss. Hanno saputo aspettare invece Glenn Close e Ridley Scott. Apro questa breve parentesi cinematografica perché l'Academy ha finalmente deciso di rimediare, credo, a due delle ingiustizie più clamorose della storia di Hollywood. Glenn Close e Ridley Scott riceveranno l'Oscar alla carriera. Era ora, mi viene da dire. Glenn Close, un'attrice stratosferica, è stata candidata alla bellezza di 8 volte senza mai portarsi a casa la statuetta, record assoluto di delusioni della notte degli Oscar forse, e che dire di Ridley Scott, cioè ha firmato capolavori immortali, è Alien o Alien, Blade Runner, Il Gladiatore, tieni in mente qualcuno, Max Pennino in regia, tu che sei un grande appassionato di cinema. Ho nominato il top, giusto? Comunque ha collezionato Ridley Scott 4 nomination, però l'Academy lo ha sempre snobbato, diciamo, al momento decisivo. Ha 88 anni per lui e dopo decenni di attesa per lei finalmente il riconoscimento. Meglio tardi che mai, cioè cosa vuoi commentare? TLC in arrivo per voi ora.

Grande successo del 1999, No Scrubs TLC qui su Radio Kiss Kiss, ed è la storia di un cane che voglio raccontarvi da solo nel bel mezzo del gelido mare del nord. Probabilmente avrete visto le immagini che sono parecchio virali, le immagini del salvataggio, perché lo voglio dire, è una storia a lieto fine. Ed è la storia pazzesca di Bruce. Bruce è un pastore tedesco che è rimasto intrappolato su un kayak gonfiabile spinto al largo da una raffica di vento improvvisa. Lui ovviamente era uscito in mare con il suo umano, il vento ha strappato la corda e quindi il mare se l'è portato via, e lui ha viaggiato su questo gonfiabile alla deriva per 2 ore da solo tra le onde. Parliamo del mare del nord, non del Mediterraneo. È finito a 5 chilometri dalla costa inglese quando oramai sembrava finita, e lui spacciato, l'equipaggio di un battello turistico lo ha avvistato. Era infreddolito, era spaventato, però lo hanno preso per la collottola e l'hanno tirato in salvo a bordo. Oggi Bruce è di nuovo a casa, sano, salvo. La paura adesso è solamente un brutto ricordo per lui. Spero che i suoi umani gli abbiano dato tutte, ma dico tutte, le carezze dell'universo. The Colors in arrivo per voi.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Destinazione raggiunta, ora sì. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Naturalmente, grazie per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi. È stato un piacere accompagnarvi a destinazione con la musica più bella. Grazie per i messaggi, per la compagnia e per l'affetto che restituisco moltiplicato mille. Grazie a Max Pennino in regia e al nostro Stefano Piccirillo, che abbraccio e saluto e che arriva con Io tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte, preceduto da un History Kiss del 1973, The Great Gig in the Sky, Pink Floyd addirittura. Da Rita, kiss kiss a tutti.

Non ci fu bisogno di parole. Senza testo, un capolavoro da The Dark Side of the Moon. La corista era Claire Torrey, 1973. Ma che intro favolosa! C'è Io, Tu e Kiss Kiss. Devo dire, oserei dire, anzi, cioè, meglio della inaugurazione dei mondiali di calcio di questa sera, con un overture davvero incredibile, diventata leggenda della musica psichedelica in formato rock, il nostro fantastico History Kiss, che faceva da intro a Io, Tu e Kiss Kiss. 9 della sera, bentrovati da parte di Stefano Piccirillo. La musica più bella, questa è solo un'anticipazione delle emozioni che vivremo anche questa sera. C'è già chi ha vinto il mondiale, David Guetta sul maxi schermo dello stadio di Città del Messico. Ha salutato tutti, anche il nostro Andrea Bocelli. Noi invece cominciamo con Olivia Rodrigo.

E aggiungerei tutti vissero felici e contenti con questo disco celebrativo da parte di Olivia Rodrigo intitolata Drop Dead, la sua hit globale che inaugura la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Vivremo un anno una canzone, vivremo 50 anni di musica, la nostra roulette prontissima a girare tra gli anni e i numeri giusti delle decadi che abbiamo a disposizione. Il giovedì apriamo invece con la musica pop che ha fatto la storia qui in Italia e in giro per il mondo. Tra l'altro proprio in queste sere abbiamo messo i puntini sulle i con il pop latino, cioè è un'estate come quella scorsa e quella di 2 anni fa, di 3 anni fa e così via, molto legata a ritmi calienti latini, reggaeton misto al pop, la nuova musica urban italiana. Ma tutto ebbe inizio esattamente 26 anni fa e dopo aver vinto Sanremo Giovani 3 anni prima nel 1997 con la famosa Amici come prima, meglio conosciuta come Schiusa, ed essere stata scelta poi la coppia Paola e Chiara, le sorelle, ad aprire il concerto di Michael Jackson a San Siro, le sorelle Yezzi ci stupirono ancora. Pensate che Vamos a Bailar, composta inizialmente all'alba del 2000 e quindi degli anni 2000, fu inizialmente scartata al Festival di Sanremo di quell'anno per poi conquistare clamorosamente il Festival Bar. I Vamos a Bailar, questo io, tu e Kiss Kiss.

Vamos a bailar esta vida nuova. E così il giovedì pop di Io, Tu e Kiss Kiss si è aperto così, le family all'ascolto, ma anche ascoltatori giovanissimi, tipo Ale che ha 11 anni ed è un fan di Michael Jackson. Questa è la chiusura del cerchio di come la musica che ha scritto la storia piaccia anche non solo a ragazzi ma a ragazzini. Ciao Ale, spesso in Io, Tu e Kiss Kiss capita The King of Pop and Roll, MJ, quindi tranquillo, stai con noi con la tua family. A volte un grande successo che passa da un genere musicale ben preciso alla musica pop, perché direbbero quelli attuali, diventa mainstream, nasce per caso. In sala di registrazione c'erano gli Hot Chocolate che stavano provando un riff di chitarra e allora il tecnico disse: ma questo riff di chitarra mi piace un casino. Poi il cantante Errol Brown vide una bellissima ragazza dall'altra parte del vetro in sala di registrazione e davanti al suo microfono iniziò a fare senza mezzi termini un po' lo scemo con lei e incisero la parte dove lui diceva "You Sexy Thing", che divenne ufficiale. E ci sono tre versioni di questa canzone: la prima originale fine anni 70, il remix dell'87 e la colonna sonora di un film leggendario intitolato Full Monty.

Hai ricordato di quando sei stato al cinema, hai visto Full Monty o addirittura ti ritrovi quel 45 giri degli Hot Chocolate che mettevi alle feste rigorosamente fatte in casa, dove il disc jockey era una figura provvisoria quando restava lì perché i lenti andavano, nessuna voleva ballare con lui e tu mettevi i dischi. È un classico delle feste anni 70. Poi 1987 questo remix e poi la colonna sonora, come abbiamo detto, anche di un film molto amato da tutti noi anche qui in Italia. Questo Io, Tu e Kiss Kiss. Torniamo negli anni 90, 1997, nel pieno della battle tra gli Oasis e i Blur, che vissero qualche anno di sfida nei confronti dei fratelli Gallagher. La sfida durò decisamente poco perché gli Oasis presero il largo non solo nelle classifiche ma anche come gradimento, anche se tra le band non correva buon sangue. I Blur, che prendevano in giro un po' tutti, presero in giro le band rock americane che facevano il ritornello troppo semplice e realizzarono questa canzone solo con ritornelli. Si chiama Song 2.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati.

tutti i discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

3 si fa festa, il mio paese, il tuo paese, accomunati tutti i borghi d'Italia, da Torno sempre al mio paese, di Serena Brancale, Levante Delia. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss abbiamo il primo gol mondiale dei campionati del mondo di calcio, l'ha segnato il Messico qualche minuto fa contro il Sudafrica, quindi punteggio 1-0, mentre siamo al 17° minuto, una cerimonia inaugurale, la prima delle tre, e poi domani tocca al Canada nella notte tra sabato e domenica a Los Angeles. Beh, grande Shakira, ma grandissimo Bocelli con un outfit incredibile, con il video di David Guetta che salutava facendo e mimando il cuoricino con le dita delle mani tutto il pubblico presente in Mondovisione, e poi questa cantante coreana che ha duettato per un singolo intitolato DNA, ovvero DNA, una bellissima cerimonia molto sentita che è partita alle 11 del mattino considerando il fuso orario tra l'Italia e il Messico in particolare, affinché tutte le televisioni occidentali potessero riprendere l'evento praticamente quasi in prima serata. Questa invece è la prima serata di Radio Kiss Kiss con Io, Tu e Kiss Kiss, con Mick Hucknall e Simply Red, quelli di Fake.

Dracula, la story se l'hai fatta con questa canzone, perfetto, sei nel mood dell'estate 2026 con questo progetto remix che sta andando davvero, che sì che sta andando, come il vostro viaggio della sera insieme alla radio in macchina, fondamentale il sintonizzatore per partecipare anche a un anno una canzone. A partire da questo momento 347 490 0042, il vostro anno di nascita, il tuo che stai ascoltando in questo momento, stai ritornando dopo una lunga giornata, spero bella e appagante, e a questo punto puoi ascoltare la canzone legata al tuo anno di nascita. Basta scrivere il WhatsApp appunto con il tuo anno di appartenenza. Nella prima parte di Io Tu e Kiss Kiss abbiamo esordito con Vamos a Bailar di Paola e Chiara, parlando del pop latino, e naturalmente ogni volta che si nomina questo genere musicale non possiamo prescindere da colui che, figlio d'arte, ha scritto le pagine della musica latina in pop degli ultimi 25 anni. Giro per il mondo, Enrique Iglesias e la

0: più la vuoi ballare in quelle serate all'aperto, tutte le latinoamericane, tanto per intenderci. Torniamo in Italia perché dobbiamo suonare una novità che secondo me merita tutta la vostra attenzione. Ci ha abituato grandi emozioni. Mr. Rain torna con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Kiss Kiss.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Kiss.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Se sei in giro per Londra e stai ascoltando Radio Kiss Kiss con l'app che hai scaricato, tutta nuova e piena di interazione con noi, potresti incontrare anche Harry Styles e degli Oh Harry, Radio Kiss Kiss ha suonato la tua American Girls, visto che Harry Styles terrà 11 concerti in quel di Londra dopo aver fatto una bella quasi residenza in quel di Amsterdam. Ma se vi trovate in Italia, ragazzi, domani apre il villaggio di Radio Kiss Kiss per la seconda tappa del Kiss Kiss Way all'Arena dei Pini a Baia Domizia, appuntamento da non perdere perché dovete viverci durante la giornata. Domani dalle 4 del pomeriggio fino alla mezzanotte la possibilità di giocare con noi, divertirvi, ascoltare la musica più bella, conquistare anche i biglietti della zona Pit per il mega show di sabato sera per il Kiss Kiss Way.

C'è una ricorrenza anche per il nostro amico Francesco Gabbani, che quest'anno compie 10 anni di carriera. 2016 il successo di Amen e poi via, davvero con tanti successi, Occidentali, Scarma, Volevamo solo essere felici. Ieri abbiamo parlato di lui perché vi ho messo alla prova sulle cose che non tutti sanno di Gabbani e subito le avete carpite. E Gabbani, complimenti, abbiamo una comitiva all'ascolto pazzesca, così come saluto anche la truppa di quelli che hanno spento il motore dell'automobile ma beccano Io, Tu e Kiss Kiss e dicono: vabbè, aspetta, resto un po' in macchina, ascolto ancora un po', che bella canzone, aspetta, ne arriva un altro appuntamento, che dice quello lì Stefano alla radio, aspetta, fammi sentire. Quindi motore spento, radio accesa, un altro grande classico che ci testimoniate spesso e volentieri. Tra poco c'è l'History Kiss, subito Lucas Graham, 7 Years.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Che storia gli anni 80, e vi porto nel 1984, quando sì, c'era l'invasione britannica, la famosa British Invasion, chiamatela pure New Wave, musica elettronica aggiunta, ma c'erano anche testi che raccontavano com'era difficile ai tempi scegliere di amare un uomo anziché una donna. Si pagava dazio, cioè i genitori ti dicevano non devi stare più qui. È una storia oggi che sembra assurda, ma raccontata dai Bronski Beat con Small Town Boy, ed è questa la nostra storia.

come disco di rinuncia per le scelte di genere, divenne anche un tormentone elettropop con i famosi Bronski Beat, Small Town Boy. Che storia, eh? E quanti ricordi. Rivoluzionarono il modo di fare musica pop anche con dei testi di denuncia o rivoluzionari per le scelte di genere. Si aggiunsero poi Frankie Goes to Hollywood, tutt'altra storia, con Relax. 1984, torniamo alla più stretta attualità, anche perché tra poco abbiamo un appuntamento imperdibile. Riparte un anno una canzone anche questa sera con la comitiva di O2 e Kiss Kiss, quando la musica incontra i ricordi. Primo tempo andato del primo match dei mondiali, Messico in vantaggio 1-0 con il Sudafrica. Si riparte con Song. Questa è Potential.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Stavo pensando anche al trucco per gli occhi di Sombre, che è diventato anche modello, oltre a essere un grandissimo artista con lo smokey eye molto caratteristico rispetto alle sue bellissime palpebre. Bene aperte, mi raccomando, come le orecchie, perché torna un anno una canzone, ovvero Quando la musica incontra i ricordi. Molto semplice partecipare. WhatsApp al 347 490 0042, anno di nascita, si parte da lì per costruire parte della vostra storia. Potete scegliere infatti un ricordo dolce, avventuroso, un'emozione, un momento davvero difficile, anche delicato della vostra vita, visto che la comitiva di O2 e Kiss Kiss spesso ci regala in modo molto confidenziale degli aspetti molto personali, perché ci ritenete amici e di questo ne andiamo fieri. Anzi, personalmente è la cosa che reputo più bella, quando possiamo accogliervi davvero. Una volta costruita la vostra storia sulla vostra assoluta verità e il vostro vissuto di vita, noi ascoltiamo, prendiamo spunto da ciò che dite e mettiamo la canzone, non solo il vostro anno di nascita, ma quanto più attinente al vostro racconto. Ieri sera, pensate, abbiamo avuto Ale, ragazzo giovanissimo di 15 anni, che ha già fatto il suo primo viaggio a 15 anni a Dubai. Qualcuno di noi ha fatto il giro del circondario, vedi, poi trova le differenze in questo caso. Vi aspettiamo quindi a partire da questo momento con il vostro anno di nascita e via per vivere insieme un vero rapporto d'amicizia. Insomma, mese dopo mese in Io, Tu e Kiss Kiss stiamo costruendo una vera community di appassionati. Partiamo dalla data di nascita, arriviamo a fare molta ma molta amicizia tra noi. Classe 2009 all'appello insieme a The Script.

0: L'ora di ascoltarli dal vivo nel super concerto del Kiss Kiss Way, Arena dei Pini, Baia Domizia, tutto pronto. Venite a trovarci al Village da domani dalle 4 del pomeriggio per vivere tutto il mondo Kiss Kiss e conquistare i biglietti per il Pit, per il mega show di sabato sera. Intanto siamo arrivati a Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Siamo collegati con Pistoia, dove c'è Rachele. Ciao Rachele, come stai?
1: Ciao, buonasera, bene, grazie.
0: Bene, bene, bene. Rachele, quanti anni hai?
1: 25, ad agosto 26.
0: Ci siamo quasi, 26, la mitica classe 2000, cioè benvenuta al mondo nel nuovo millennio. Cos'hai da condividere con noi questa sera della tua vita?
1: Allora, io ho scelto come esperienza più traumatica che altro il mio esame di maturità, giusto per essere in tema.
0: Ahia. Tanta sì. Attenzione, proprio in questi giorni, quindi sai quanti ragazzi stanno vivendo

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: il 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
0: Kiss Kiss.
11: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella.
12: La musica più bella.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con canzone estiva 23-22, questa è Radio Kiss Kiss. Tutte le sere, lunedì, venerdì 21-24, facciamo comitiva, iniziamo ad approfondire la vostra conoscenza musicale. Ho parlato di un grandissimo artista italiano.
1: Damiano David.
0: Non è Damiano David dei Maneskin, neanche da solo, ovvio.
2: Ciao, allora è Luca Barbarossa e sono Tiziana da Milano.
0: Saluto l'amico Luca Barbarossa, ma non è lui. Noi stavamo parlando di...
1: il mitico Eros Ramazzotti, ecco, che faceva la parte di un bambino che lanciava le palle di neve
0: in Amarcord. Ciao Gigi.
3: Dai, che il grande fuoco nel fuoco.
0: Bravo.
3: Eros Ramazzotti,
0: che peraltro festeggia 40 anni di carriera in questo 2026 con una serie di live imperdibili. Noi ne festeggiamo 50 e tra poco ci occuperemo anche di 50. Selena Gomez.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Stefano, quando arriva 50? Arriva in questo preciso istante 50 anni di Radio Kiss Kiss, 5 decadi, 5 canzoni, 1976-2026. Vi porto subito negli anni 80, la mobilitazione di tanti artisti di grande successo per combattere ad esempio l'apartheid, tanti eventi musicali, il Nelson Mandela formato compleanno, il 70° compleanno, che vide sul palco per lui Whitney Houston, Stevie Wonder, Sting, Peter Gabriel, i Dire Straits, ed è stato visto da oltre 600 milioni di persone in 67 paesi per chiedere la liberazione appunto dello stesso Nelson Mandela. Oppure il mitico raggruppamento comitiva musicale Artists United Against Apartheid, un progetto guidato da Steven Van Zandt che ha riunito oltre 50 musicisti, tra i quali Bruce Springsteen, Bob Dylan, Miles Davis, che hanno registrato un brano iconico intitolato Sun City. Perché facciamo questi riferimenti alla musica contro la discriminazione? Perché all'interno di una canzone dall'arrangiamento divertentissimo c'era un testo molto importante. Sto parlando di Gimme Hope Joanna, canzone firmata da Eddie Grant, dove Joanna si riferisce a Johannesburg, e i riferimenti storici partono dal riferimento a Nelson Mandela e Desmond Tutu. Ma che anno è? La roulette c'è anche questa sera, pallina

0: Un inno alla speranza, al cambiamento per Johannesburg contro l'apartheid. È una canzone molto festosa. Erano le ultime cartucce che ti giocavi per fare il veglione di Capodanno negli anni Ottanta, quando già avevi messo YMCA, The Village People, Gloria Gaynor, I Will Survive, e mancava il trenino aggiunto di Eddie Grant, personaggio simpaticissimo, con Gimme Hope, Joanna. Vi porto negli anni 2000, siete in 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss e tantissime emozioni, 5 decadi che vi visitiamo ogni sera. C'era il Codice da Vinci quell'anno, con Tom Hanks che diceva: Robert, scusa l'orario, un po' tardi. E poi il Sir Ian McKellen Tibbing che rispondeva: già così tardi che quasi presto. Quell'anno caratterizzato dall'ingresso ufficiale nelle classifiche italiane del grande Fabrizio Tarducci, stiamo parlando di Fabri Fibra, primi grandi successi per lui. E poi ancora la rinascita, a proposito di Reunion, termine sarà utilizzato lo scorso anno per quella degli Oasis, si riunirono nuovamente i mitici Take That nella seconda metà degli anni 2000. Una storia molto bella e carica di gioia, di energia, con Will I Am Black Eyed Peas. Celebrarono in tutto il mondo un grande successo molto semplice dal titolo, chiamato infatti Pump. E la roulette gira, che è una bellezza. Ma di che anno si tratta?
1: 2006.

La chitarra campionata in Pump It dei Black Eyed Peas era in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, che a sua volta la riprese da Dick Dale, chitarrista del 1962, anni lontanissimi. Restiamo invece nell'attualità con Bresh e il suo nuovo singolo che è intitolato Da Dio.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Yes, yes.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Yes, yes.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Kiss, kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Seconda parte di 50, sei pronto ad emozionarti? Dimmi un oggetto anni 70. Tipo il telefono fisso con la rotellina, se dovevi fare un numero con il prefisso che prima si faceva solo quando telefonavi ad un'altra città, beh, ci mettevi un quarto d'ora e poi dovevi rifare il numero con la rotellina perché occupato, cioè c'era allenamento delle dita che era qualcosa a pensarci adesso, o il mangiadischi o la macchina per cucire, quella analogica. Vi porto infatti negli anni 70 con un personaggio incredibile, un cantante francese, Patrick Hernandez, diventato icona della disco fever, perché il brano inizialmente era nato come rock, poi fu trasformato a seconda proprio di quel periodo musicale che voleva far ballare la gente, e poi il look riconoscibile per il suo completo gessato, il bastone da passeggio, divenne un'icona planetaria. E c'è una curiosità su Born to be Alive, perché per la prima volta all'interno di una canzone faceva la sua primissima apparizione nello showbiz, nel mondo dello spettacolo, Madonna, praticamente poco più che bambina, che fece parte del corpo di ballo di Patrick Hernandez proprio con Born to be Alive. Anni 70, sì, vabbè, è una decade, ma l'anno giusto. Tiriamo la pallina, roulette e hanno centrato.
0: 1979.

Adesso è un disco house, cioè fu il vero precursore della house music, Patrick Hernandez con Born to Be Alive, pubblicata nel lontano 1979. Ballerina di fila era una giovanissima Madonna che poi successivamente, qualche anno dopo, avrebbe incontrato un disc jockey portoricano, John Jelly Bee Benitez, che le fece fare la cubista e poi le fece incidere il primo feat, si direbbe oggi, in un pezzo chiamato Sidewall Talk. Il resto è storia conosciuta, Holiday Everybody e via discorrendo. Vi porto negli anni 2000, stiamo festeggiando 50 anni di Radio Kiss Kiss, come facciamo ogni sera dal lunedì al venerdì, Neo, tu e Kiss Kiss. Amori degli anni 10, il matrimonio quell'anno di Pippa Middleton e James Matthews e quello dei calciatori, ad esempio Alvaro Morata sposò Alice Campello e oggi sono ritornati insieme dopo un periodo di lontananza. Si sposò anche Leo Messi, ancora protagonista dell'attuale e nuovo mondiale di calcio, con Antonella Roccuzzo. Nel mondo del valore assoluto sentimentale si distingueva quell'anno un certo Tiziano Ferro. Ritroviamo proprio con questa canzone. Che anno era?

Se cadessero 1000 cuori dal cielo, ne raccoglierei il tuo soltanto. Una delle frasi più belle dell'intera discografia di Tiziano Ferro. Viaggio emozionante, abbiamo ballato, abbiamo fatto delle riflessioni sentimentali, ci siamo divertiti, questo è lo spirito di 50, nel ricordare la vita del tuo mondo. Te, ascoltatore, sei al centro del nostro programma che tornerà domani dalle 21 alle 24, grazie a Max Pennino in regia. Vanilla Ice, che prese Under Pressure The Queen e David Bowie, fu citato, poi mise gli autori nei credits nel 90. Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Harry. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.